Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Scriverò per te sopra i muri delle città il tuo nome.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq, i morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu, ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca, entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune, sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa, frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto, Roberto Mancini torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri, in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Mai.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 827 6888, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
3: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
2: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
3: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
2: Anche lo stile di vita è importante?
3: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa, ci si conosce.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: la mia modern art.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
6: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
7: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

porterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza,

0: ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
2: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete l'immagine di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
1: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
3: C'ha il suo tempo il ministro Crosetto, o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
1: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione, sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
7: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi mercoledì 29 luglio 2026. Il santo del giorno è Santa Marta di Betania, sorella di Maria e Lazzaro, ospite premurosa di Gesù nel Vangelo. Oggi nella storia, 1836. A Parigi viene inaugurato l'Arco di Trionfo, voluto da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Alto 50 metri e largo 45, è uno dei monumenti più iconici e visitati del mondo. Sotto il suo arco arde la fiamma del Milite Ignoto, accesa nel 1920 in onore dei soldati caduti nella Prima Guerra Mondiale. Nati oggi. 1883. Nasce Benito Mussolini, fondatore del fascismo e dittatore italiano dal 1922 al 1943. Portò l'Italia in guerra al fianco della Germania nazista, con conseguenze devastanti per il paese. Finì la sua vita il 28 aprile 1945, fucilato dai partigiani sulle rive del lago di Como. Una delle figure più controverse e tragiche della storia italiana del Novecento. 1981. Nasce Fernando Alonso, due volte campione del mondo di Formula 1. Con il suo talento straordinario e una determinazione fuori dal comune, è considerato uno dei piloti più completi della storia della Formula 1. Curiosità del giorno. Lo sai che gli elefanti sono tra i pochi animali al mondo a riconoscersi allo specchio? Questa capacità, chiamata autoconsapevolezza, è considerata dagli scienziati uno dei segni più alti di intelligenza. Oltre agli elefanti, solo i grandi scimmioni e i delfini hanno superato il cosiddetto test dello specchio. Gli elefanti sono anche tra i pochi animali a piangere i propri morti, a provare empatia e a usare strumenti. Pillola di buon umore. Ridere è il terzo verbo più importante, dopo vivere ed amare. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza. La radio.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana su Club Chart, Hangem Over, Closer, Bitter Times e New Religion. E iniziamo subito dalla posizione numero 20 con la prima new entry della settimana, Goodbye di Gardon. E allora, let's go! È un brano dal sapore estivo. La traccia unisce groove anni 80, synth luminose e una linea vocale emotiva. Il ritmo è fresco e ballabile.

E dopo aver ascoltato nella posizione numero 20 la nostra prima new entry della settimana, si continua subito con un drop morbidi e incisivi. Ed è proprio Sorry Papi. E allora let's go! Ed è scesa questa settimana sulla nostra classifica dance club chart di meno 3. È una canzone che vibra dipendenza, seduzione e sicurezza. Un mix perfetto per chi ama la dance contemporanea.

E dopo Sorry Papi arriva la nostra seconda new entry nella posizione numero 18 della settimana. Un'esplosione di energia dance firmata Caroline Marquez. E allora let's go! Boom boom boom. È un brano che non chiede permesso, entra, vibra ed esplode. E allora ascoltiamocelo.

la nostra terza new entry della settimana su Club Chart. Continua subito la nostra classifica dance con una traccia molto pulsante, piena di vita. Ed è proprio Tucker Son, posizione numero 16 della settimana. E allora let's

E continuiamo al ritmo di Don't Wanna Go Home, posizione numero 13 della settimana su Club Chart, scendendo di meno 3 sulla nostra classifica dance a cura di Corrado Medica.

ringraziarvi per un lungo viaggio insieme a Jovanotti e Gabri Ponti con il suo DNA. E allora let's go! Posizione numero 12 della settimana ed è salita sulla nostra classifica Dance Club Chart di più 3.

0: mio DNA.
1: E adesso posizione numero 11 per In Your Eyes. Ed è salita sulla nostra classifica di più 2. Una traccia dance emozionante che illumina la nostra classifica dance.

0: che è velocissimo, non scappate. Torniamo tra pochissimi secondi con la nostra classifica Dance Club Chart.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Stai ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
0: Continua la nostra classifica dance Club Chart con la posizione numero 10 della settimana ed è proprio Sad Girl ed è salita di

questa è la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica. Cercaci sulle varie pagine social per rimanere aggiornati sulla nostra classifica.

E adesso pronti a scoprire la nostra posizione numero 9 della settimana? E allora andiamo! Eh sì, è proprio Talk to You, posizione numero 9 della settimana. Ed è scesa di meno 1.

La nostra posizione numero 9 della settimana. Arriva proprio lei, una mood estiva. E allora, let's go! Ed è Hand Hit Ghost Like, un groove pulito, immediato. Molella torna con un sound moderno e pieno di energia. Questa settimana sulla nostra classifica è salita di +1.

Si continua al ritmo di Calvin Harris, posizione numero 7 della settimana con Satisfy. Ed è scesa di meno 1 sulla nostra classifica. Satisfy, un brano elegante, solare, dal groove.

E adesso pronti a scoprire la nostra posizione numero 5 della settimana? È una produzione del sapore degli anni 2000. E allora, let's go! Ed è proprio Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter.

E siamo arrivati nella posizione numero 4 con Beautiful di Hanima. Ed è scesa di meno 1 questa settimana su Club Chart, la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica.

adesso pronti, la nostra posizione numero 3 della settimana è una traccia Afro House più coinvolgente del momento. Ah yeah, ed è salita di più uno questa settimana su Club Chart. Percussioni afro, melodie elettroniche e un groove che

Questa settimana la numero uno su Club Chart è... Anche questa settimana, prima in classifica su Club Chart, Moving to the Sun. Sulla nostra classifica dance a cura di Corrado Medica.

0: appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Allora dovete pensare che questo è Tony Orlando, che Tony Orlando fece un brano bellissimo, Don't Let Go è il titolo, se non vado errato, sei un mix da discoteca meravigliosa delle cose. E poi è partito negli anni 70, più precisamente nel 1973, con questo brano che portava il titolo T.I.L. Rainbow Round the World. Allora parte un'altra puntata di Dolce Alice Live, e qua tutti quanti insieme appassionatamente. Abbiamo sempre dalla parte tecnica, di là del vetro, che non so che cosa sta facendo, ma sicuramente sta facendo qualcosa di buono, perché ho visto che ha messo la base sotto mentre parla suo padre. Allora, in redazione ancora tutto spento, sta facendo... io lo so dove sta facendo la sì, la carne alla pizzaiola, io lo so, e ogni tanto anche lei prende queste cose qua. Allora, che devo fare? Innanzitutto presentare i miei amici che ci sono, eccoli qua. Patrizia e Gianni, siete pronti? Siete lì?
1: Salve Max, salve a tutti voi, sì, ci siamo.
2: Ci sono anch'io, ciao a tutti, ben trovati. Chi è che sta facendo la carne alla pizzaiola? La sassa.
0: Due computer accesi e il fornetto, quello elettrico.
2: Quello da campeggio?
1: Quella induzione.
0: Quella induzione sta facendo la cosa.
2: Ma comunque lei mi ha chiesto oggi pomeriggio, la ricetta del coniglio alla cacciatora, quindi è impossibile che sta facendo le fettine alla pizzaiola.
0: Ascolta, non è in grado di fare un uovo sodo, pensa se fa il coniglio alla cacciatora. Allora bene, poi...
2: Ma prima deve cacciarlo il coniglio.
0: Prima ha cacciato il coniglio. Sta, bocca via, stai zitta. Allora, prima di partire, purtroppo... è difficile, anche perché poi su tante canzoni mi ci sono innamorato, tante canzoni le ho dedicate, su tante canzoni ci ho pianto quando veramente mi hanno lasciato, oppure fatto del male, persone, cose, insomma, quando sono successe delle cose un po' particolari. È venuto a mancare Gino Paoli,
2: il maestro, il poeta. Lasciato tante poesie. Parecchio. Diciamo che ha raggiunto la sua amata Ornella.
0: Una bella coppiata lassù. Allora, riposa in pace Gino. Io ho 3-4 concerti di Gino Paolo, li ho visti, purtroppo è l'evoluzione della vita che porta.
1: Canterà sicuramente il cielo in una stanza,
0: no,
1: lassù.
0: No, no, no.

0: Conosciuto tutto mondo con Sexual Healing. Per gli amici quelli che si inciucciano, quelli che si capito? Quelli che si intrecciano, non soltanto le mani, le gambe. Allora, ma ammazza in questa puntata che deficienza mentale che esce fuori, no? Perché mi piacciono queste cose. Ricordarle, beh, perché insomma è tanto tempo, no, che non usufruisco di tanta cosa bella che è la vita. Si chiama in un'altra maniera, però vabbè. Allora, cara Patrizia, perché ridi? Scusa,
1: hai capito? No, perché Gianni Morandi ha fatto il nuovo singolo. No, si chiama Me lo prendi, mamma. Dopo Me lo prendi, papà, capito?
2: Sì. No, perché ti sei detto che sei vecchio tra le virgole, tra sì, le righe.
0: Sì, vabbè, ma chi se ne frega, ma tanto ormai bisogna dare atto. Bisogna dare
2: è la vita,
0: lo scorrere del tempo è lo scorrere della vita che porta ad arrivare a una determinata età dove tutto si dimentica e dove diventano soltanto esclusivamente dei ricordi. Questa è una puntata camuriosa, perché non riesco a tirare a tirar fuori la mia deficienza.
1: È entrato dentro il tunnel e non esce più fuori.
0: Assolutamente no, sono entrato nel tunnel. Vabbè. Il tunnel, allora, Brian, che c'è? Lo so, devo stare più dritto al microfono. Non venire a insegnarmi a me, per favore, faccino da pirla, perché poi lo sai che tutto quello che sai ti ho insegnato io, sì, l'applauso di tua sorella ti devi fare, guarda. Si fa l'applauso, ma che ti applaudi? Ecco, Cuffo. Senti.
3: Sono stato io, eccellenza.
0: Ecco.
4: E perché?
3: Perché? Perché me lo dà il culo e mi batte il cuore.
0: Hai capito? Brian, non cercare cose che poi non puoi mantenere. Paul McCartney!

0: abbiamo cominciato proprio in sordina, eh? Abbiamo cominciato proprio così a basso rito, a cose di rilassatezza notevole, ma però c'è ogni tanto ci vuole, perché chiaramente noi abbiamo, non possiamo spingere sempre al 100%, no? Perché insomma dobbiamo essere anche un po' così soft. Allora, Patrizia, non vedo. Sì. No, ci sei? Perché non ti vedo.
1: No, sì,
0: ah, no, perché.
1: Io...
0: Se, ah, ma ti sei seduta? È per quello che non ti vedo.
2: No, deve stare all'impiedi.
1: Sei un pirla.
0: Sì, lo so.
2: No, vabbè, ma Dolce Alice Live, in fatto di musica, non è un programma dove c'è la musica. È tutt'altro tipo di musica, esatto.
1: Ma ora perché mi hai chiesto se sono seduta?
0: No, mi è venuto così perché...
2: Non ti vedeva.
1: Allora,
2: non
1: guarda, ti dico una cosa che mi è successa al lavoro domenica scorsa. Dietro il bancone è arrivato un cliente che...
0: Sì?
1: Non era neanche sul 1,60 m. Siccome io sono piccolina, mi ha chiesto quanto sei bassa.
0: Quanto sei bassa?
1: Io gli ho detto quanto sono alta, no? Quanto sono bassa.
0: Ma lui ha fatto quanto sei bassa? Cioè, nel senso, ha fatto
1: una
0: battuta.
1: E poi fa un'altra battuta. Voleva essere un complimento. Dice: vabbè, no, non ti preoccupare tanto, sei giovane, continuerai a crescere.
0: Così ha detto?
1: L'ho mandato a quel paese.
0: Quella sì che era una presa per il culo. Allora, no, non l'altro.
1: Oh,
0: nel senso, era una brutta cosa.
1: No. Lui diceva veramente: sei ancora giovane, dice, perciò non c'è il problema dell'altezza.
0: Ha voluto rimediare all'altra stupidaggine che ha detto.
1: Sì, esatto.
0: No, io pensavo che ti avessi detto quanto sei bella, allora era cecato.
1: No, ma poi il bello che me l'avesse detto uno di 1,90 m, allora va bene, ci posso capire, però. Tu sei 1,60 m.
0: È vero.
2: Il tappo della Coca-Cola.
0: Il tappo che non esiste. No, esiste quella alla bottiglietta, la bottiglia.
2: Esatto.
0: Allora, tra non molto avremo la... No, è arrivata. Eccola. Oh, quello che mi preoccupa, che è entrata...
2: Alessandra, hai portato cose buone, sì, da mangiare.
0: È arrivata con un vassoio. Non so cosa ci sia dentro. Il problema è quello, capisci? Che c'è dentro... Ah, fatti. Ok, capito. No, mi ha risposto. Fatti.
1: No, una padellata di cazzo. No,
0: smettila. Ma guarda che tremenda pure lei. Allora, a proposito di brani, quelli un po' particolari che a noi piacciono, io direi. Brian, ma sei andato a prendere l'originale? Ma sul serio? Quanto è che la cercavi? Tantissimo. Vabbè, quale portato? No.
2: Wow.
0: Roberta Fleck, original version,
2: riprodotto dai Fugees.

0: allora i primi Elton John, ve li dico io, no? I primi brani di Elton John, 1973, Crocodile Rock, per poi dopo passare a fare quei capolavori che ci hanno fatto ballare innanzitutto e poi ci hanno fatto anche piangere, ci hanno fatto calmare i nervi. Your Song, ad esempio, era bella. Blue Sky. Quante lacrime hanno versato con Blue Eyes, Baby Sky, Blue Eyes. Ammazza il vocecio. Allora, detto, Nani, cantare, sono intonatissimo. Vado dalla Gasparetti, che salutiamo, che sta ascoltando, Tizianona.
1: Ciao, Tizi.
2: Ciao, Tizianona.
0: Mi sta aiutando a cantare. Voglio andare al festival della... della patata,
1: della patata
0: sicula.
2: Alla corrida puoi andare.
1: Ecco.
0: Sì, alla corrida sicula.
1: A fare che cosa? A fare che cosa? Il toro.
0: A magnà. Allora, che volevo dire? Volevo dire, è una notizuola, ti ha mandato qualcosa tra
1: sì,
0: una,
1: la, sì,
0: tra,
1: sì,
0: una
1: certo,
0: tra una fetta panata e
1: all'altra, e sì. Allora, arriva dalla Cina, precisamente da Macao, Macao in Cina.
0: È in Cina?
1: Sì.
0: Sicura? Sicura?
1: Sì, sì. Ma sì. Non è il lago Titicaca,
0: no, quello
1: è in Perù, quello è in Perù.
0: Quello è in Perù.
1: Dalla Cina arriva questa notizia, precisamente da, come ti ho detto, da Macao, e diciamo che una donna, una settantenne, è stata molestata.
0: Là.
1: Portata in ospedale per alcuni accertamenti. La cosa strana è che il molestatore era un umanoide, un robot.
0: Pure.
1: Sì, la donna da settantenne era uscita per una passeggiata e poi si è fermata sul marciapiede per controllare il suo smartphone e questo robot si avvicinava a lei molto molto vicina. La donna poi si è spostata di nuovo e il robot si avvicinava sempre, molto vicino, finché la donna ha iniziato a gridare, ha detto: mi stai spaventando. Allora il robot, arrivato a quel punto, ha alzato le mani in segno di arresa, però non si è allontanato. Hanno dovuto intervenire le forze dell'ordine e l'hanno portato via. E poi si è scoperto, hanno rintracciato il proprietario, che è un cinquantenne, e hanno detto che questo robot diciamo che girava per le strade come cose per fare promozione, per provare così
2: per provare a molestare le donne.
1: No,
2: insomma,
1: non quella, era una cosa così per...
0: Che poi, facendo... ma poi è comandato dagli uomini, no? Allora, di conseguenza c'è da andare.
1: C'ha un GPS, ha movimenti molto fluidi, per questo assomiglia molto a un essere umano, però comunque c'è qualcosa che non è andata bene. La donna comunque ha deciso di non sporgere denuncia.
0: E poi alla fine non è successo niente, no?
1: Si è solo preso una gran paura.
0: Anche a 70 anni, anche se gli dà una palpata al culo un robot, ci sta. Hai 70 anni ormai, non era. Sto scherzando, signora.
1: Ecco.
0: Lei sicuramente è bellissima e avrà un sacco di uomini ancora. Sì, sembra vero. Allora, ma quello ormai è
2: come l'ha detto, sembra vero.
1: Ma certo, che se capita a Max umanoide donna,
0: sì, la piglio,
1: ma voglio subito.
0: La piglio, la piglio. L'unico
2: la
0: problema.
2: La scambia per un essere umano.
1: No, ma io ho notato una cosa, Gianni, ma ti sei accorto che Max ha gli occhi a cuoricino?
0: Sì. Ha impepata di cose.
2: Quelli sono gli smile di WhatsApp che ha messo su.
0: Guarda, cose meravigliose. Allora, arriva Diana Ross e poi la Sass. Mettiti le cuffie! Ah, quella sta sempre a magnà. Arriva Diana Ross e poi Alessandro Sassa.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Toccami in, cioè, toccalo, touch me in the morning, toccami in mattinata, svegliandomi, toccami, capisci quel che ha detto Diana Ross? Beata lei. Sassa, sei pronta, ragazzi? Diamogli via alla Sassa. Sassa, sei pronta? Ditelo anche voi, diteglielo anche voi.
1: Alessandra, sei pronta?
2: Lascia stare il piatto, lascia stare il piatto.
0: Mamma mia, ma che angoscia, che, guarda, mi fai venire un'angoscia veramente, Alessandra. Sei pronto? Brian, dagli il via a quella donna. Ci sei? Ci sei? Pronto? Pronto?
3: Perché il protagonista, quindi vi ho già svelato che è un uomo, è una persona che la prima domanda che mi viene da fargli sarebbe una unica: ma tu dormi? Ma tu riesci a riposarti ogni tanto? Perché il protagonista è lui, è Salvo, Salvo De Vita, che non sta mai fermo, è uno stacanovista. Si occupa di cinema, cioè lui si occupa di arte, dal cinema, dalla produzione, marketing europeo, ha avuto un sacco di premi e riconoscimenti, un sacco di progetti cinematografici, è un produttore, cioè veramente. Salvo, ben arrivato in A Tu per Tu con la SAS.
4: Buonasera a tutti voi, grazie a te Alessandra, grazie a tutti i radioascoltatori.
3: Adesso dimmi,
4: piacere tutto mio.
3: Hai dormito? Hai dormito?
4: Ho dormito, cerco di dormire. La frase giusta è: si cerca di dormire.
3: Adesso lo diciamo, modo. Perché tanto gli amici di Tu per Tu sanno che quelle cose le racconto. Allora, questa nostra chiacchierata con Salvo, un po' che la stavamo progettando, insomma. E la Sassa, sapete che ha un po' di problemi di insonnia, mentre lui non è che ha problemi di insonnia, è che lui lavora anche di notte, è veramente
4: soprattutto
3: di notte, perché sei più tranquillo e il cellulare ti suona meno, direi.
4: Sì, a parte il cellulare che suona meno, quello è l'emblema, però diciamo che la realtà è che, essendo che ci occupiamo anche primariamente di attività prettamente giornalistica, quindi noi lavoriamo in un certo senso H24.
3: Questo d'altra parte è il lavoro anche degli uffici stampa, il tuo ufficio stampa è appunto l'MP Ufficio Stampa e Produzioni, che è tua appunto, quindi a maggior ragione. Adesso io ho voluto un po' scherzare all'inizio, però effettivamente ancora quando si è poi titolari ovviamente di, insomma, della cosiddetta baracca, no? Quando, cioè, te la canti, te la suoni, te la dissi, ma non solo, perché poi tu, c'è tutto un entourage che gira con te, che lavora con te, quindi obiettivamente mi rendo conto che è dura, è ancora più faticosa la vita, perché non ci sono veramente mai momenti per sé, non penso neanche sabato o domenica, spero che ogni tanto te li prendi qualche piccola pausa, però d'altra parte tu sei veramente un artista, perché comunque sei un artista nel tuo genere. Tra l'altro, sentite che come mi piacciono queste voci di sottofondo, perché è il tuo bimbo, che spero però
4: è il mio bellissimo bimbo,
3: che spero per lui però possa avere da grande una vita un po' più tranquilla rispetto a quella del babbo, insomma. No, a parte gli scherzi. Allora Salvo, noi oggi parliamo un po' in generale veramente di te, perché tu fai veramente tantissime cose. Tra l'altro ho avuto anche modo di chiacchierare con una persona che si chiama proprio come te, che tra l'altro ti abbiamo nominato più volte, quindi se ti sono affiscate le orecchie sappi che se eravamo io e appunto quest'altro Salvo, insomma, abbiamo parlato di un contest musicale di cui tu sei anche appunto il produttore, ma tu non sei soltanto questo ovviamente, perché io appunto ho parlato di ufficio stampa, ho parlato ovviamente di una produzione cinematografica, quindi di progetti cinematografici, e se già ti sei stato impegnatissimo nell'anno concluso, non posso dire da poco, comunque nel 2025, il 2026 anche in ambito cinematografico ti vede veramente impegnatissimo con l'MP Film.
4: Che nel 2026 abbiamo appena finito di svolgere due conferenze stampa di livello nazionale, un'altra di livello internazionale, in collegamento con delle piattaforme giornalistiche internazionali, con sede Las Vegas e Chicago. Diciamo che il 2026, per il marchio MP Franchising, perché noi dal 2025 siamo diventati franchising, ad oggi la MP di Salvo De Vita svolge servizi internazionali per aziende, ma soprattutto per personaggi VIP. è diventato franchising grazie ovviamente alla, all'attaccamento del dovere, alla serietà, alla trasparenza che ha ben custodito e portato avanti per ben 21 anni. Quindi è una realtà alle spalle che ha collaborato e ancora tutt'oggi con molti personaggi derivanti da trasmissioni, certo, di subappalto di reti internazionali Mediaset e Rai. Quindi oggi contiamo 3 uffici con 13 dipendenti e stiamo per aprire anche il quarto.
3: Io direi che insomma siete cresciuti tantissimo. Ecco, fammi una curiosità: quando tanti anni fa tutto è iniziato, avresti mai pensato di arrivare dove sei arrivato adesso?
4: Guarda, potrei essere molto sembrare presuntuoso da questa risposta. Diciamo che quando ho iniziato da 21 anni fa questo cammino, iniziando la gavetta nell'era berlusconiana, ecco, io ho iniziato a lavorare nel mondo della TV già in mezzo ai grandi, ecco, la mia fortuna è stata questa, far la gavetta, essendo nessuno ovviamente come tutti, fare una gavetta ma in mezzo ai grandi,
3: certo,
4: non in mezzo agli altri piccoli. Questo è stato soltanto un mio punto, diciamo, di fortuna. E ti dico, appunto per non sembrare presuntuoso, ti dico che ho iniziato appunto quella gavetta sapendo già dove potessi arrivare, perché sono una persona molto determinata e determinante nei fatti e ciò che voglio. Già so tutto dove potrei arrivare.
3: Ecco, hai involontariamente, insomma, anche perché non c'è nulla di prestabilito, quindi proprio la nostra è una chiacchierata, no?
4: Cioè,
3: mi hai dato lo spunto per farti questa domanda, considerato un po' anche l'epoca in cui si vive, no? Tu fai questo lavoro da una vita, ovviamente hai raggiunto i tuoi obiettivi e ancora ce ne saranno sicuramente sin quando dirai basta, adesso vado in pensione. Ecco, pensando invece un po' alla società di oggi, al mondo di oggi, no? Come tutti pensano di poter facilmente raggiungere dei risultati, perché magari tutto è dovuto soltanto perché io sono, tu sei, non voglio far polemiche, o perché magari, non so, in ambito musicale c'è la grande major, in ambito cinematografico, ma sono io il figlio di quell'attore famoso, quello lì, quindi io di conseguenza. Ecco, oggi come oggi, c'è questo spirito che hai a che fare con tantissime persone di diverso rango, di diverso ovviamente ambiente, c'è ancora, si può parlare ancora di talento, di spirito di sacrificio, di rinuncia, perché chissà quante rinunce della tua vita a livello personale avrei dovuto anche fare per il lavoro.
4: Guarda, sinceramente ti dico subito sì, c'è ancora.
3: Meno male.
4: Siamo ancora, diciamo, un po' vittime di quel piccolo bullismo dipendente da persone che magari in famiglia hanno magari un qualcuno che abbia un ruolo importante alle spalle, anche figli di magistrati, di magistrati o figli di produttori ancora più grandi di me, assolutamente. Però questo bullismo, a mio parere, ci sarà sempre, perché il mondo dello spettacolo, come anche nel mondo della vita quotidiana e come in tutti gli altri lavori, a mio parere credo che sia naturale che qualcuno si mostri più di quello che potrebbe essere, diciamo, dinanzi a quello che si ha a che fare. Quindi oggi siamo ancora vittime e questo fenomeno, definiamolo così, ti dico a malincuore, che può soltanto aggravarsi e non mai ridursi, ecco.
3: Certo.
4: Si accelera sempre di più. Ancora oggi a me, durante molti progetti o una semplice conferenza stampa, c'è ancora magari quel giornalista che dice: ah, io ti posso porre queste domande oltre perché sono giornalista, ma ricordati che posso appartenere anche a quella testata importante, che se io parlo male di te tu non esci più lì. Quindi sono quelle piccole affermazioni dove chi fa questo mestiere, che il produttore, il giornalista e tanto altro, sono mestieri un po' particolari, ti deve proprio piacere. Se tu hai voglia di competere,
3: sì,
4: all'ora di essere un protagonista o un vice protagonista, allora questi sono i mestieri giusti.
3: Sì.
4: Ma chi invece non ha pazienza, non ha pudore di se stesso o tanto altro, secondo me sono dei settori con la quale non avvicinarsi proprio, ecco, non avvicinarsi proprio.
3: Certo. Ecco, parlando proprio anche di comunicazione, no? Perché è vero, adesso poi parleremo anche di tutta quella che è stata la tua, ci proviamo perché avremo bisogno di ore, di quella che è stata la distribuzione cinematografica sia dello scorso anno, ma poi quella che sarà anche di quest'anno. Appunto, essendo tu anche un ufficio stampa, tu sei veramente un professionista a tutto tondo a livello appunto internazionale, come dicevi un attimo fa, collegandosi al discorso anche degli Stati Uniti, della comunicazione, no? E poi ovviamente della produzione. La comunicazione oggi com'è cambiata rispetto a quando tu hai iniziato?
4: Ma guarda, è cambiata tantissimo. Già ai tempi si sentiva un profumo di cambiamenti, in un senso non so come dirti, vorrei usare un termine molto più semplice. Sì, si sentiva comunque già un'area di cambiamenti, ecco, un'area che potrebbe dare in futuro dei frutti favorevoli e allo stesso momento non favorevoli.
3: Mm-hmm. Ecco, ma proprio anche pensando un po' alla comunicazione oggi, anche a livello proprio cinematografico, no? Il modo di esprimersi, di usare appunto l'immagine collegata con la voce, come sono gli artisti di oggi, con cui, perlomeno quelli con cui tu hai collaborato, collabori? Mi viene pensare un
4: artisti,
3: po'.
4: Sì. Gli artisti di oggi sono totalmente diversi.
3: Sì.
4: Hanno una mentalità rispetto a quella, diciamo, quella di circa già 20 anni fa, perché 20 anni fa è cambiato.
3: Sì.
4: Totalmente il mondo dell'arte in generale.
3: Uh-huh.
4: 20 anni fa la tecnologia ha stupito tutti gli artisti, compresi noi. Cioè oggi l'artista ha una possibilità di interagire con il mondo nell'arco di 24 ore. Prima, per interagire, arrivare in quella parte del mondo, si doveva fare dei sacrifici, investire su una promozione, investire su un giornalista veramente che ti facesse da inviato e rispecchiasse veramente la tua persona a delle testate giornalistiche importanti. Invece oggi è diventato tutto digitalizzato.
3: Sì.
4: La digitalizzazione, diciamo, ha dato dei valori in più, soprattutto a noi uffici stampa, ma vecchio giornalismo,
3: sì,
4: che ha dato dei valori di livello europeo, ma soprattutto comunque ci ha dato anche nello stesso momento delle problematiche, perché siamo stati costretti ad aggirarci in un mondo che non ci appartenesse, quindi avvicendarci in una tematica che fosse la digitalizzazione internazionale.
3: Certo.
4: Gli artisti oggi hanno più sicurezza, se dovessimo parlare ad esempio di un cantautore, oggi il cantautore ha più sicurezza che la sua musica realmente possa essere ascoltata in un certo senso, mediante una distribuzione di piattaforme digitali musicali oppure distribuzioni video clip musicali. Quindi è cambiato tantissimo grazie alla digitalizzazione. È un mondo, la digitalizzazione l'ho sempre definito un mondo parallelo, un mondo più spettacolare, più affascinante, perché la digitalizzazione affascina il mondo artistico.
3: Certo. Ho poi una domanda in serbo per te, ma la farò dopo, perché naturalmente noi chiacchieriamo, ma c'è anche la musica. Quanto è importante per te la musica nel tuo lavoro? Ti aiuta?
4: Allora, la musica, sia da protagonista che da dietro le quinte, è stato comunque un cammino importante, soprattutto poi adesso che sono dietro le quinte,
3: certo,
4: con qualifica di autore e produttore.
3: Certo.
4: È stato protagonista in prima persona quando ho comunque avviato durante la mia carriera di fotoreporter e tanto altro ho avviato anche una carriera da cantautore. Il mio sogno era cantare, sì. E ai tempi ci riuscii, sì, ad avere una prima produzione mediante l'etichetta discografica La Mia Sound, che è un'etichetta che è gestita dall'autore Paolo Sorrentino.
3: Sì.
4: Paolo Sorrentino credo che lo conosciamo un po' tutti.
3: Direi
4: è stato
3: di
4: autore,
3: sì,
4: di molti molti brani di personaggi big della musica, sì, italiana, soprattutto di Eros Ramazzotti e di Elisa. Quindi
3: hai detto un nome che tu lo sai che la Sassa piace tantissimo.
4: Esatto, e quindi da lì è iniziato, diciamo, anche il fascino, sì, del cantautorato. Scrivessi più che altro anche dei brani, sì, sia autobiografici, un po' quelli che potessero avvicinarsi e avvicinarsi nella quotidianità della giornata, ecco,
3: certo,
4: del singolo comune mortale, mettiamola così.
3: E questo Il Figlio di Tutti cosa rappresenta per Salvo? E adesso poi andremo ad ascoltarlo,
4: allora,
3: insieme.
4: Allora, Il Figlio di Tutti è un brano comunque uscito praticamente durante il Covid.
3: Sì.
4: E sai, durante il Covid, a nostro discapito purtroppo, siamo stati tutti limitati. E in un certo senso a far fuori uscire le nostre doti. Ci siamo bloccati un po' tutti. Però lo stesso, appunto, con lo spirito determinante del fatto e determinato della persona, appunto, come mi dicevo, sì, poc'anzi, sì, io sono molto determinata con questo. Diciamo che ho voluto rappresentare l'ultimo brano che rispecchiasse un po' la vita generica, mm-hmm, sia della carriera che della vita vissuta fin da bambino,
3: certo,
4: proprio di Salvo De Vita.
3: Allora adesso ce l'ascoltiamo insieme, ma Salvo De Vita non va via, rimane qui con la Sassa. Noi ci ascoltiamo insieme il brano e poi lo sapete che mentre venendo il brano noi chiacchieriamo, ma poi magari qualcosa del backstage ve lo diciamo, ma adesso ascoltiamo insieme, dai, Il Figlio di Tutti. Grazie Salvo.
4: Grazie a voi.

0: Mr. Jones,
1: Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones. Ah, che bella, che atmosfera che siamo riusciti a dare. Una bella atmosfera. Un'atmosfera natalizia, Patrizia.
2: Natalizia? Ancora ce ne vuole?
1: No, ma magari, guarda.
2: Però, tempo, sì.
1: Posso essere sincero, io l'estate non la sopporto, non so il perché.
2: No,
1: preferisco la primavera che quel calduccio, ma proprio sul frescolino, non c'è quell'afalo.
2: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, anche perché ma poi quando si ha una certa età il caldo non si sopporta più.
1: Allora, no, ma poi no.
2: Dimmi. C'è il condizionatore,
1: I condizionatori fanno male, e poi succede che ti picchi il malanno in piena estate. Allora l'estate cosa porta? Sì, più luminosità.
2: La zanzara.
1: Porta la zanzara che rompe le balle, porta l'appiccicaticcia, porta l'umidità, ma che schifo, niente. E parte la ciabatta di nonna che va a spiaccicare la zanzara del muro. Allora, però io amo questo periodo. Marzo-aprile, anche maggio, dai, anche maggio.
2: Già, anche maggio è bello, sì.
1: Ecco, fermiamoci a maggio, bello. La temperatura non è troppo alta, non è troppo bassa, si riesce a dormire ancora in maniera adeguata la notte, non serve l'aria condizionata, non serve il riscaldamento vero e proprio, serve ed è tranquillo. Per me la tranquillità è enorme, farebbe bene alla salute quei 20 gradi fissi tutto l'anno. Sarebbe
2: no, 20 gradi no, di più, se 25, no, 25.
3: Viva maggio, viva settembre.
2: 25 allora. Gradi si sta benissimo perché non c'è né caldo né anche freddo.
3: Sì,
2: e si sta
3: settembre si sta anche bene.
1: Ma perché quest'uomo deve parlare, intervenire senza sapere? Ti abbiamo chiesto qualcosa? Scusa,
3: No, siccome vedo che tutti e due messi insieme non hai capito una cippa.
1: Ma come no? Stiamo facendo un discorso.
2: Stiamo parlando. I meteorologi stiamo facendo.
3: I meteorologi.
1: Certo.
3: Se vi chiedo dove si trova Andromeda, nemmeno lo sapete voi.
1: Allora.
2: In cielo.
3: No, in cielo. Gesù Cristo è in cielo.
1: Patrizia, vedi che non sa. Noi si parlava di meteo e lui parla di Andromeda, che è astrologia. Noi si parla di e lui parla della
2: delle
1: parte.
3: Cos'è Andromeda, Max? Nemmeno lo sa.
2: Aspetta,
3: che è una galassia.
2: È una galassia
1: che c'entra una galassia con il meteo. Cioè, ma ti rendi conto?
3: C'entra.
2: Ma
3: c'entra.
2: Guarda, ti dicono
3: quanti gradi ci sono nello spazio, Max?
1: Meno 27, va bene, così stai zitto.
3: Meno 27, ma che te sta inventando? 200 gradi sotto lo zero assoluto.
1: Ma
3: siamo.
1: Chi se ne frega?
3: Immagini Max lassù. Vabbè. Un cetriolo. No.
2: Ma no, guardate, no. Voglio dirvi una curiosità.
1: Muori.
2: Che il futuro è spazio. Sarebbe a dire che ci sono delle case gonfiabili nello spazio. Entro il 2026
1: Bello.
2: Verranno testati i primi habitat spaziali
1: Bene.
2: Gonfiabili.
1: Sì.
2: Quindi se stai cercando un monolocale, prossimamente lo puoi trovare sullo spazio.
1: Ci si può fare. Vedo casa qui in Toscana e vado, che ne so, su Plutone. Vabbè, mi piace Plutone. Però, vabbè, sarà ghiaccio, sarà tutto, ma chi se ne frega, non ci sarebbe nemmeno. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Vabbè, Brian! Mamma mia! Sta pagando.
3: Sarà sulla luna.
1: No,
3: sarà sulla
2: Brian si scrive come si pronuncia?
1: Lascia perdere. Allora, no, sta pagando Deliveroo perché si è fatto arrivare. Faceva schifo.
2: La pizza?
1: Faceva schifo la roba della Sassa? Immaginavo. Che ti sei fatto portare? Il sushi? Ma che schifo!
3: Occhio alla salmonella!
1: Oh, mamma mia, patite virali CBHW, te le becchi tutte, sono fatti tuoi! In ospedale ci vai tu e il conto della clinica. Sto scherzando, chiaramente. Tasty Brothers a Dolce Alicelai.
4: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: momento delle prime, i primi 100 singoli nella Billboard 800 single. Era l'anno 1973, The Isley Brothers, è una cosa... Chi entra tuttora nella Billboard nei primi 100?
1: Hot 100? Chi c'entra?
0: Chi entra dentro rimane nella storia, infatti. The Isley Brothers, vabbè, chi è che non li conosce? Allora, gli amanti della musica, soprattutto gli amanti radiofonici, conoscono benissimo. Ora, i giovani di oggi non lo so, però si dovrebbero anche un po' informare, anche perché arriva tutto da lontano. Quello che ascoltate oggi, che non è più musica, ma è soltanto esclusivamente del gran casino, come dico io. Però ci sono ancora delle persone che sanno fare veramente musica e che sanno suonare. Il bello di tutto questo, caro Gianni, è che chi è in voga in questo momento, perlomeno sa usare 2/3 strumenti, guarda caso, e non usa quello strumentino per diventare com'è che si chiama lo strumentino?
2: È l'autotune.
0: Brava! Guarda caso, l'autotune non lo usano perché non ne hanno bisogno, perché sono dotati di un'espansione vocale.
2: Lo strumento naturale.
0: Certo, guarda caso. Allora, che c'è? Che volevo dire? Patti, c'hai una notizola oppure ti hanno mandato qualcosa?
2: Ti ci hanno mandato? A te, sì. Ti ci mando. Per direttissima.
0: Come vuoi.
2: Che? Allora, eccoci il genio del giorno. Che un quarantenne ha pensato bene di farsi un giro notturno negli uffici della protezione civile.
0: Ma fa che?
2: Però non cercava un certificato. Cercava il bottino.
0: Il denaro.
2: Sì. A Raffa 300 euro.
1: Ha sbagliato edificio.
2: A Raffa 300 euro. Che miseri 300 euro. E scappa convinto di essere il nuovo Lupin, Arsenio Lupin.
0: Il problema allora, è tra telecamere.
2: Peccato, sì,
1: peccato che era il nuovo Arsenio, Arsenio Stronzen, no?
2: Sì, perché appunto le telecamere lo hanno immortalato in 4K.
0: Addirittura.
2: E quindi quindi
0: non scappi,
2: quanti carabinieri hanno bussato alla sua porta? L'ho avuto l'illuminazione. Dove mi nascondo? Sotto il letto? No. Dietro la tenda? No. Si è nascosto nel cassettone del letto. Sai che ci sono i letti quelli che si aprono? Sì, si è nascosto là. Sì, però i carabinieri cercando hanno aperto il cassettone, non hanno trovato i piumoni, i cuscini, le coperte.
1: Hanno trovato
2: lui e se lo sono portato in caserma.
0: Il sottoletto, no?
2: Sì, precisamente.
0: Un uomo meraviglioso da sposare sicuramente. Allora, per favore, Gianni, il WhatsApp e Patrizia, la mail.
1: Subito, carissimo. Ecco, se mi dai un po'
0: il bigliettino.
1: 348-349-1141 il nostro WhatsApp per mandare dei dolci a Max. Sì. La mail.
2: Dolce Alice Live.
0: Sì.
2: Chiocciola gmail.com.
0: Sono anni, non l'hanno imparato.
2: Ma non si impara. Ma guarda che io ho 57.000 email per lavoro, per privato e di qua e di là, quindi mica me le posso ricordare tutte.
1: Beh, quella di Dolce Alice Live è particolare.
2: Ma me la sono ricordata? Ho sbagliato?
1: No.
0: Lascio perdere. Diceva Vittorio De Sica. Gun Funk.

0: Grand Funk Railroad, anche loro nel 1970, negli anni 70 erano nelle 108 charts della Billboard, anche loro grande musica, grande belle cose. Allora, io farei una cosa, visto e considerato che siamo arrivati a un momento bellissimo, che c'è? Perché fai così?
1: Non ho capito. Perché so il momento che è arrivato.
0: Sì, è arrivato il momento che volge al desio, perché del domani non c'è certezza, cari miei. Allora, siamo andati, arriviamo e andiamo direttamente nel Vintage Italy, ok? Non so il ragazzaccio cosa sia andato a prendere, però vediamo, sentiamo cosa ha fatto in questa settimana.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Allora dovete pensare, amici, che Villaggio Lebertoli io non l'ho mai amato, sì. Non l'ho mai amato.
1: A muso duro.
0: No, non l'ho mai amato, non l'ho mai ascoltato, però questa, non so il perché, è veramente, a parte che poi dopo sono andato a riscoprirlo, sono andato a riascoltarlo e diciamo che qualche brano anche lui, tipo ad esempio, non mi era molto simpatico Bruno Lauzi, no, però per quello che aveva cantato lui, poi a parte che due o tre canzoni sono bellissime, poi sono andato a vedere quello che ha scritto Bruno Lauzi e allora ho detto no, questo è un altro genio incompreso, chiaramente, come tutti come tanti cantautori della musica italiana. Gino Paoli, che è venuto a mancare, ha scritto tanto, ha fatto tanto, mamma mia, dove andiamo? Dove si va questa sera? Allora, questa è una canzone, giusto? Una canzone questa, no?
1: Sì.
0: Patrizia, una canzone.
2: Sì, penso che sia una canzone, no, l'ho sentita.
0: È una canzone, non mi ricordo di chi. Dove si va? Questa sera. Non mi ricordo di chi è.
2: Neanche
0: perché...
2: io.
0: No, però è famosissima.
2: Però usata in qualche varietà, mi sembra.
0: Sì, sicuramente, anni 80, sicuramente, perché l'ho inventato io. Hai capito?
1: L'ho inventato io.
0: Grande Pippone.
1: Pippone, detto così.
0: vabbè, nel senso buono, Pippone, perché lui era nazionale, no? Ragazzi, ecco, sì, purtroppo non si può, ma se il prossimo anno non sapevano a chi fa, anche a 90 anni, Pippo Baudo ti presentava il Festival Sanremo in un'altra maniera e sicuramente esplodeva l'Arisa, perché lui era così.
1: Pippo Baudo ha inventato la TV, pensa.
2: Lo sai che lo condurrà il prossimo Festival di Sanremo?
0: Culo Ritto De Martino, io lo chiamo Culo Ritto De Martino.
2: Perché Culo Ritto?
0: Perché alla Jalapas Band
2: che lo imitano
0: e gli hanno fatto a chi lo imita gli hanno fatto il sedere alto per far vedere che è una burlata.
2: Sì. Ma comunque è bravo, però, quel ragazzo, diciamo che si è fatto strada.
0: Non mi piace. Allora, i pacchi sono i pacchi. Sanremo è un'altra cosa.
1: Un'altra storia, sì.
0: Sanremo.
2: Però guarda che ha fatto un sacco di gavetta,
0: Sì, quale?
2: Ma come quale?
0: Ma
2: c'ha anche 40 anni ancora.
0: Appunto, allora voglio fare. Allora, facciamo una discussione. Sì. Non glielo far presentare a 40 anni il Festival di Sanremo, perché sicuramente si taglierà le gambe. Piglia uno che di musica se ne intende, perché è partito dalla radio. Chiami Gerry Scotti e ti fa un super
2: Sanremo. Ma io non penso che lui.
1: Credo che un'edizione l'abbia fatta.
2: Ma
1: Gerry Scotti,
2: che io,
1: o no?
2: No.
0: Non l'ha mai presentato.
2: Però io ti posso dire che Stefano De Martino non è stupido.
0: Guarda che lui è molto intelligente.
2: Guarda che si farà affiancare, perché lui ha detto che già sta iniziando a lavorare.
0: Ma certo, ma
1: che non è stupido non c'è ombra di dubbio, ma bisogna capirne di musica.
0: Ragazzi, bisogna andare dietro, cioè ci vuole riesci a capire quello che intendo.
2: Sì, lo riesco a capire quello che.
0: Allora, noi non stiamo demonizzando De Martino, sicuramente farà un Sanremo fantastico, meraviglioso, perché bene o male insomma ha intrapreso quella carriera, sta studiando,
1: certo.
0: Però se tu ecco ora vedi qual è l'ideuzza, quale sarebbe, metti un Stefano De Martino che presenta e lo metti in coppia di, come ho detto prima, con Gerry Scotti. Se tu lo metti con Gerry Scotti, che è un'enciclopedia musicale,
2: che ne
0: vivente,
2: sai quello che farà lui, può essere che lo farà, può essere che si farà affiancare da qualcuno.
0: Ci vorrebbe.
2: Ci vorrebbe.
0: Io farei la coppiata Linus Gerry Scotti, farebbe un Sanremo al top. Credo io. Poi magari sa perché Sanremo è un po' strano, perché Sanremo,
1: comunque il Sanremo originale rimane quello di Pippo Baudo,
2: ma anche quello di Mike Bongiorno, Sanremi. Anche Paolo Bonolis ha presentato bene.
0: Raimondo Vialelli.
2: Corrado,
0: tutta gente che televisione non lo sapeva fare, guarda caso.
2: Quattro nomi a casa abbiamo detto.
0: Sì, infatti. Poi io, a me è piaciuto molto, che sono andato a rivederlo, quello di Oddio, ecco la vecchiaia. Brian, rimetti da parte ecco, benvenuto Johnny Dorelli. Mi è piaciuto moltissimo,
2: sì, anche sì,
0: perché lui era
1: Johnny Dorelli, un altro grande.
0: È un altro grande.

0: Blondie. E ripeto, Blondie, sei con me. Chiamami, call me, chiamami. Così diceva quella donna. Allora, continuando con Dolce Alice Live, Brian, c'è il sottofondo? Non lo sento più. Sì. Ah, ok, scusami. Sono anziano, non lo sentivo. Scusami un attimo. Allora, torno molto, avremo l'altra nostra rubrichina, che è praticamente una canzone alla radio. Loris Malchi, che è già arrivata.
1: Il mitico. Loris.
0: Ma quale mitico? Io lo chiamo la sagra del napperone. Te lo sai cos'è il napperone in Toscana?
1: No, me lo spieghi.
0: Napperone è un individuo che ha un naso più grande della testa. Il napperone. E quello è Loris Malchi.
1: C'era un personaggio storico, mi ricordo adesso come si chiama.
0: Cyrano de Bergerac, precisamente. E Cyrano di Bergerac, quando ha incontrato Loris, ha detto: ah beh, io c'ho un bel nasino per confronto di
1: la
0: quello.
1: Custodia. Loris è la custodia.
2: Non ha più il cappotto, però. Perché
1: il cappotto
2: tempo...
1: non più, no, perché adesso c'ha l'impermeabile.
0: Oggi
1: però
0: c'ha l'impermeabile.
1: Ma dimmi una cosa, è vestito?
0: Sì, meno male che è vestito, perché sennò veramente già una schifezza a guardarlo vestito. Allora, Loris, sei pronto? Mi ha fatto il dito, no, per dirvi che mi ha fatto il dito, no? Giustamente, vedi Max, ma che cavolo.
1: Cosa? Il pollice in su, l'ok?
0: Sì, ha fatto l'ok, bravo Max. Allora, detto questo, che c'è? Cos'è? Sei pronto? Brian, siete pronti? Allora andate, dai, andate a fare, ma andate.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
6: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di un classico degli anni '80, The Captain of Her Heart. La firma è quella di Double. The Captain of Her Heart nasce nel 1985 dal duo svizzero Double, Kurt Malou e Felix Haug, originariamente conosciuti come Ping Pong, inserito nell'album Blue. La canzone è nata da una melodia synth di Haug che ha subito conquistato Malou, il quale ha scritto il testo d'impulso, definendolo quasi un'ispirazione fantasmatica. Felix Haug ha portato una demo con un synth Oberheim. Successivamente la struttura è stata raffinata utilizzando un pianoforte a coda per definirne l'arrangiamento Double.

0: Allora, Loris, dove vai? Loris! Ma non ho ancora finito, aspetta, perché deve fare il teatro della band, lui.
1: Nell'ottobre del 1985, sì. Il brano ha ottenuto un successo internazionale, raggiungendo ottime posizioni in classifica in Europa, Italia inclusa, e negli Stati Uniti. The Captain of a Heart Double.
0: Sì.
1: Perché la radio è il teatro della mente.
0: Ma va, ma senti, ma
2: lei aveva una curiosità, ma tu la faccia te la lavi nel lavandino o nel bidet?
3: Ma che dici?
2: No, siccome c'hai la faccia come il culo.
0: Infatti.
3: Hai capito?
0: Loris, smettila, vieni qua. Vieni, no. Non ce l'aveva con te. Ce l'aveva con me. Faccia da culo e via, no tu. Tu sei il napperone di turno. Basta questo.

0: Romagna, gli altri fanno altre cose, vabbè. C'è chi rutta che fa, vabbè. Allora, questa è Dolce Alice Live, lo sapete. E noi siamo...
1: se c'era la Gasparetti, quella scorreggiava.
0: Sicuramente, lei sì, perché lei...
2: Le capisci se te manno a fanculo? Passa sì, e no. Chiudo.
0: Lo capisco, anche perché ogni tanto ho bisogno del vaffa, perché ci vuole, giustamente. Hai la notizuola? Stavi guardando la notiziola che è arrivata?
1: Ecco, hai visto.
0: Io vedo tutto. Stravedo anche, vai.
1: Aspetta un attimo, fammela cercare. Ecco, guarda la genegliata di un ragazzo turco 26enne.
0: Sì.
1: Rapina una gioielleria con un carrello elevatore perché aveva sete.
0: E
1: poi, dopo aver rovinato la gioielleria, per cercare di sfuggire alla polizia, salta in sella al suo asino. Era già ubriaco.
0: Sì, aveva sete, ha preso il
1: corpo. Era già ubriaco. Allora, come si dice, ha visto un carrello elevatore e ha deciso di rompere la vetrina di una gioielleria per poter andare a comprarsi da bere ancora. Però per scappare dai poliziotti
0: ha preso l'asino, il suo asino era con l'asinello
1: in giro.
0: Un ciuccio. A cavallo all'asino.
2: Da 300 cavalli.
0: Da 300 cavalli.
2: È una metafora.
0: Un ciuccio attaccato ai cavalli. Quella
1: che ti devo dire?
0: Nulla, che vuol dire? Sono cretini, che ci posso fare io? Stomp dei Brother Johnson. È arrivato un WhatsApp dove dice: Max, non insultare Patrizia. Io
1: non l'ho mandato io, eh? Non l'ho mandato.
0: Chi lo sa, ora con

0: Con qua Dolce Lecce Live ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine di un'altra puntata bellissima, perché devo metterla così, beh, noi che poi chiaramente la facciamo, non è che possiamo renderci conto di determinate cose, ci rendiamo conto magari dopo quando andiamo a riascoltarla, perché giustamente poi noi riascoltiamo tutto, tagliamo se c'è qualche errore stupido, se c'è qualche problematica, che ne so, di cose tecniche. Però insomma quasi mai, devo essere sincero, però riusciamo a capire nel contesto se è venuta una bella cosa oppure no. Tu Patrizia come te ne accorgi di questa cosa?
1: Come, di come è venuta la puntata? Ascoltandola
0: anche te?
1: Sì, certamente, anche tu l'ascolto, poi se c'è qualcosa che ad esempio capita che ogni tanto mastico qualche parola, allora dico la prossima volta devo dirla meglio, devo essere più concentrata, però di solito mi piaccio
0: ma infatti è il riascolto di qualsiasi cosa, no? da una trasmissione, da una base musicale, da un testo, che si riesce a capire poi dopo piano piano dove si può andare a migliorare. Ci sono delle persone che fanno radio da 40 anni e non si sono mai migliorate.
2: Niente
0: da fare, non ce la fanno proprio, non riescono, ma tante, ce ne sono parecchie, eccetera, eccetera. Però il bello di quelle persone lì, che cos'è che l'aiuta? La passione. Allora magari vanno avanti.
1: Sì, no. È la convinzione.
0: La convinzione.
2: No, io sto pensando di mettere due cannoni verso le uscite LR per far sì che quando si sente una canzone partano certe botte. Boom!
0: Per quale motivo?
2: No, perché ho ascoltato un paio di trasmissioni e mi sono piaciute queste escamotage sulla musica, che partono delle fucilate di jitter a non finire.
0: Vuoi dare spiegazione a quelli che non sanno cos'è il jitter?
2: Il jitter è quando un segnale in digitale supera la soglia e quindi spara di brutto. Sembrano delle fucilate agli altoparlanti, capito? E allora ne ho ascoltati un paio e ho detto: sai che vanno bene, vanno di moda, devo farlo pure io.
0: Soprattutto all'ultimo.

0: Change. Ma che bello. Questo è ballabile, questo abbiamo fatto tante belle cose. Cosa c'è, Brian? Perché parlo al microfono con gli occhi chiusi? Perché ho mal di testa. E tu dovresti saperlo bene. È la mia stessa malattia, sinusite cronica.
1: Mamma mia. Non te ne esci più proprio.
0: No, ci vuole aerosol. Spruzzini, cose, antibiotico, di tutto. Poi il bello che il classico mal di testa parte piano piano, poi aumenta piano piano. No, la sinusite quando parte. Boom! Una botta secca, ti manca il respiro, comincia le vertigini, vabbè. Siamo anziani, sono anziano, che voi accettate assolutamente nulla, voi siete giovanissimi, siete giovani, brutti ma giovani.
2: Allora, Max, la vuoi una notizia dell'ultima ora?
0: No, dammi, che è successo?
2: Ma è molto divertente,
0: sì.
2: È successo. Qua in Germania,
0: sì.
2: I vigili del fuoco hanno impiegato 3 ore.
0: Sì.
2: Per liberare un uomo che era rimasto incastrato col pistolino.
0: Cos'era rimasto, scusa?
2: Era rimasto incastrato col pistolino,
0: sì.
2: In un disco da bilanciere di 2,5 kg.
1: Ora, dove?
0: In un bilanciere.
2: Ora peso. Io mi chiedo, sì, come si fanno i pesi e si fanno con le braccia? Cioè, che c'entra il pistolino?
0: No,
2: che voleva fare,
0: ma perché questo? Loro sono talmente presuntuosi che fanno anche fanno allenare. Perché siccome che il pisello è molto volgarmente, è un muscolo, pensano che facendo il sollevamento pesi col pisello aumenta. Invece no, faccia da pirla.
1: No, ma forse quel vecchio è un anziano.
2: No, un ragazzo.
0: No, voleva fare le prove.
1: Un cretino. Se era anziano, c'è un detto che dice, a proposito di sinusite, catarro, eccetera, la morte degli anziani è con 3 C.
0: Sì.
1: Caduta, sì. Catarro, cacarella.
0: In effetti è quella. Allora, quello era, voleva vedere se riusciva col pisello ad alzare il peso. Va. As close to me as you wanna be.

0: l'etichetta, pensate, RCA. No, per dirvi che poi, cos'erano una volta, ora non c'è più nulla. Ma poi a proposito, chi se ne frega poi anche. Allora ci avviciniamo, anzi facciamo i saluti, poi dopo magari c'è il brano finale. Salutiamo tutti quanti voi, quelli che siete stati all'ascolto di Dolce Alice Live anche in questa puntata. Speriamo che di essere stati d'aiuto per allietarvi un paio di ore, sia musicalmente che anche con le nostre stupidaggini, perché poi alla fine sono stupidaggini. Un ringraziamento va a chi ha curato la parte tecnica, Brian Bellè, bravo ragazzo, poi Alessandra Sassa, che è tutto spetta, vabbè. Ma che fa sta donna? Mi devo formare. Allora, poi Loris Marchi, naturalmente Patrizia e Gianni, di avermi fatto compagnia in queste due orettine.
1: Grazie,
0: orettine
1: Max,
0: belle, belle.
1: Grazie a voi tutti.
2: Un piacere sempre. Ciao.
0: In che senso?
2: Un piacere sempre stare insieme,
1: partecipare.
0: Ah, ok, perfetto, benissimo.
1: Portare due risate alla gente tramite Dolce Alice Live, sì.
0: Allora, noi portiamo risate, simpatie e minchiate. Sono tre cose che servono proprio per allentare magari la giornata che è stata piuttosto pesante su ogni tipo di situazione, no? Famiglia, certo. Lavoro, salute e tante altre cose. Max Bellè vi saluta, vi bacia, vi abbraccia, vi augura il meglio di da ora in poi. Fate l'amore se avete la possibilità, e noi l'appuntamento lo diamo a quando? Alla prossima settimana. Ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Dalla sede dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma più strambo che mai.
5: E siamo noi, siamo solo noi.
4: Lui canta e in studio che... significa che ci siamo noi a condurre, ovvero il Senza Radio.
5: Il Senza Radio.
4: Già canti tu.
5: E siamo noi, siamo sì. Solo noi quelli che
4: questo sai cos'è l'effetto di fare questo mestiere da tanti anni?
5: Sì.
4: Ci crea dei refusi musicali in testa. Noi parliamo con le frasi delle canzoni.
5: Noi parliamo, noi cantiamo, noi ormai siamo così, siamo noi, siamo lui. Lui chi è?
4: Io sono Andrea Lombardo. E tu chi sei?
5: E io sono Angelo Franzoni.
4: Per un attimo.
5: Sì, ogni tanto sai, dopo tanti anni ci dimentichiamo.
4: Esatto, però non ci dimentichiamo, o meglio, a volte... non ci dimentichiamo di mangiare delle pietanze, ma non ne conosciamo le origini.
5: Ah, ecco, hai avuto una sorta di gancio per introdurre, esatto, l'argomento del giorno.
4: Se il gancio non c'è, lo prendiamo o lo riceviamo, dipende. Detto ciò, si parlerà di cibo, quindi amici, se siete a dieta, non cambiate canale, perché è cultura culinaria. In spiaggia si vedono tanti
5: la culinaria ragazzi è sempre una cosa bella.
4: Benissimo, e allora che facciamo? Ci pappiamo la nostra sigla.
5: Ci pappiamo la nostra sigla e cominciamo.
6: Vai, sì.

0: Eccoci qua per una nuova puntata. La nostra missione continua, quella di portarvi ironia, di portarvi serenità, si spera, ce lo auguriamo, ma soprattutto la musica che mai ci fa stancare, anzi siamo vogliosi di musica.
1: Musica qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, e infatti noi non ci fermiamo mai. Voi magari

0: Siete in vacanza, invece noi siamo qui a condurre e a cercare di portare avanti e tenere alta la bandiera di questo programma che oggi vi parla
1: di cibo e cibari e soprattutto di origini di cose comunissime che nascono a volte anche per errore. La cucina è fantasia, lo sappiamo.
0: Perché noi mangiamo diverse pietanze, diversi cibi, a volte ci strafoghiamo anche,
1: esatto,
0: ma non ci chiediamo mai
1: come è nata questo tipo di cibo, cioè dire quella ricetta. A volte le ricette nascono per l'astuzia, l'arguzia, l'inventiva degli chef.
0: Sì, è vero, c'è tanta creatività nella...
1: Metto una julienne di zucchina fritta su un gamberetto, ci metto un pacchero e faccio la famosa pasta con zucchine e gamberetti.
0: Ah sì?
1: Quella secondo me non è un errore. Capito. Invece molte cose nascono per errore.
0: Ah.
1: Scopriremo dopo l'angolo tuz, com'è nata la chips.
0: Ah.
1: Cioè dire la famosa patatina che mangiamo negli aperitivi, sgranocchiamo quella.
0: La patatina che crocchia?
1: No, non è nata perché voleva nascere, è nata perché è nata.
0: Ok, allora ci spiegate, ci spiegherà il nostro Andrea Lobba, che lo vedo preparato sulla materia.
1: Sì.
0: E allora prima c'è l'angolino tunz di Shadows Light.

0: avete tunzato di brutto?
1: Eh sì,
0: lo so,
1: perché?
0: Lo so.
1: Perché dopo l'angolino tunz tunz bisogna riprendersi, magari con una patatina.
0: Sì, la patatina piace sempre.
1: E va là. Allora, tu mi devi, dalla situazione, noi stiamo parlando di culinaria.
0: Sì, sì.
1: Quindi...
0: Tra la patata e i culi della culinaria siamo a posto.
1: Diciamo parliamo di cibi, di cose che si mangiano, di pietanze. Ci dicevi prima dell'angolo tunz tunz
0: che molte cose che noi mangiamo comunemente e ci piacciono e non passano mai di moda, come la patatina chips.
1: Oh.
0: Quella
1: quindi la sfoglia,
0: quella in busta,
1: quella
0: nasce per un errore o per una diatriba, meglio dire. Pensate, nel 1853 a New York nasce per uno sfogo di rabbia dello chef George Crumb Crunch, perché lui lavorava chiaramente in un ristorante e trovò un cliente molto difficile. Gli portava le patate, queste sono troppo spesse, poi gliele taglia più sottili, queste sono troppo bollenti, e come dobbiamo fare? A un certo punto gliele tagliò talmente sottili,
1: ha fatto la sfoglia di patata
0: e gliele ha messe nell'olio più caldo con lo scopo di fargli bruciare la lingua, perché gli dava fastidio quel cliente. Il cliente assaggiò e gli piacque, buonissima,
1: e callà la patata perfetta,
0: e gli disse alla patata: perché non parli? Da quello sfogo di rabbia del Mr. Crumb dilagò questa moda, e ancora oggi noi siamo dipendenti dalla patatina.
1: Tutti vogliono la patatina,
0: tutti la vogliono. Vedi, non tutti sapevano questa storia qui, che potrebbe essere, amico all'ascolto, un domani ti trovi a un quiz con Gerry Scotti che ti fa la domanda, adesso la sai,
1: esatto,
0: e penserai a noi poveri piccoli inutili senza radio.
1: 1853
0: a New York.
1: Pensa che io mi veniva in mente della patatina la pubblicità di un famoso che diceva: io di patata
0: lo sapevo, io, vabbè, musica, ok.

0: porno.
1: La musica mi piace.
2: Dance for me.
1: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: e ritorniamo tra una patatina e l'altra dopo aver ascoltato anche perché i brani ci sono. Sai, c'è il brano da patatina, cioè dal tipico momento magari di pausa, di break, sì, di aperitivo, fate
1: certo,
0: voi.
1: Certo, c'è il brano da patatina.
0: Non è che tu mentre mangi la patatina ti ascolti Marco Mengoni.
1: Allora, facciamo così. Più che brano da patatina lo possiamo chiamare il brano da aperitivo, no?
0: Il brano della patata. Il brano da aperitivo. Sì, bravo.
1: C'è la musica apposta per potersi prendere l'aperitivo in scioltezza, sì, sì, sì, in rilassatezza.
0: Sì, sì. Oggi quando tu dici aperitivo, magari pensi a un brano lounge.
1: Sì, lounge chill.
0: Un brano chill out, jazz. Che poi magari non ti piace, però fa
1: sì,
0: figo.
1: Però fa figo, fa figo.
0: E tra un po' scopriremo, a proposito di forme simili.
1: Sì.
0: Scoppiata.
1: Forme di patata?
0: Il cornflakes lo analizzi è come se fosse una patatina piccola.
1: Ah, ecco, la mini patatina.
0: Anche la mini patatina, no. Cioè, perché la patata come la fai è buona.
1: La patata è sempre patata, insomma, non è che col cambio.
0: Invece qua è il cereale che comanda.
1: Ah, eccale.
0: E anche lì c'è una storia che tra un po' vi sveleremo. Per dire che molte cose comunque c'è anche da dire.
1: Sai, io mi ricordo a proposito di questa cosa, mi hai fatto venire l'illuminazione.
0: Vai, déjà vu.
1: Che è il popcorn.
0: Il popcorn.
1: Nasce, per
0: ecco,
1: sbaglio anche
0: quello. Hai visto?
1: Perché? Perché praticamente c'era un deposito,
0: esatto,
1: di mais che prese fuoco. E sto mais cominciò a scoppiare.
0: Esatto.
1: E quindi da lì è nato il popcorn.
0: Che sono ste cose? Che mais l'avessi detto. Ma bruttissima questa.
1: Questa no, aspetta ragazzi, qua chiudiamo la baracca.
0: Questa la tagliamo. Più che altro parliamo di cibi e delle loro origini.
1: Oh, che origini
0: spesso
1: hanno?
0: Sono curiose. Allora il cornflakes, sì, io me lo ricordo. Te lo ricordi il cornflakes?
1: Il cornflakes, sì.
0: La moda del cornflakes, possiamo dirlo noi che abbiamo vissuto gli anni 90 in maniera intensa. È scoppiata lì in Italia, non è che c'era il complex negli anni 80, confermi tu?
1: Sì, confermo.
0: E poi iniziano le pubblicità, faccio un nome non perché devo favorire una marca, ma perché fu inventato dai fratelli Kellogg, che poi anche come brand continuano.
1: Era il lontano 1894.
0: Esatto, quando i fratelli Kellogg dimenticarono del grano cotto sul fuoco. Questo che fa? Col calore si è raffermato. Si è spezzettato, lo tostarono per non sprecare il cibo, insomma, che stavano pensando di buttare e lo mangiarono. Hop bacco. Ma sai che buono questo?
1: Sai che buono? Questo mais è andato a male. Qua c'era mais, grano? Cos'era? Grano cotto andato a male.
0: Poi che fecero? Il fatto della moda di metterlo sul latte, non so da dove è da origine. Qualcuno lo inzuppò nel latte e disse: hop bacco, doppio libidine coi fiocchi.
1: È buono.
0: È nata la moda.
1: Se può fare.
0: Negli anni 60, ti mangiavi il Kellogg's. Molte mode, ci fate caso, vengono dall'America.
1: Poi se tu ci rifletti,
0: le
1: no?
0: patatine.
1: Quando
0: arrivano...
1: vai a comprare al supermercato il. Sì. Questo le sfoglie e pensi che è grano cotto andato a male, dici bah,
0: per errore, però te lo mangi buono.
1: Poi te lo mangi.
0: Queste mode arrivano dall'America. L'invasione della patata chips arriva dalle Americhe, quindi la patata americana che invade.
1: Il corn,
0: come che invade?
1: Il popcorn,
0: tutto
1: la Coca-Cola,
0: esti americani. Ma
1: la Coca-Cola era nata come
0: anche lì
1: una cosa farmaceutica,
0: più che un errore. Lì era la ricerca di qualcos'altro. Vedi come nascono le cose.
1: E poi invece è diventato quello che è diventato. E si fanno le gare di rutti dopo aver bevuto litri.
0: Quella è una conseguenza. Tra un po' scopriremo invece che non solo invenzioni o errori americani hanno dato vita a grandi cibi di uso comune. Parleremo tra un po' del cono gelato.
2: Shadow Slide. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
6: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: entrati in studio dopo la pausa, sempre dalla sede dell'antico Borgo San Giovanni, con lo Shadow Slight, ovvero luci ombre della nostra e della vostra vita. Lui Angelo Franzone, io Andrea Lombardo, in arte i Senza Radio.
1: Oh, e siamo qui oggi a parlarvi di origini di quello che noi mangiamo, perché a volte noi mangiamo e non sappiamo neanche quello che mangiamo.
0: Esatto, cosa mangiamo?
1: Non lo so.
0: Effettivamente oggi c'è da stare attenti, nonostante le didascalie che leggiamo nei prodotti.
1: Bisogna stare attenti.
0: Sai che l'Europa ha lanciato un monito?
1: Sì.
0: Perché adesso hanno intensificato i controlli per vedere se quello che c'è scritto in etichetta corrisponde alla realtà.
1: Coincide alla realtà.
0: Esatto.
1: Allora, tu avevi dato un annuncio, adesso parliamo del cono gelato.
0: Il cono. Perché il cono è nato durante un evento importante, nei primi del Novecento, all'esposizione universale di St. Louis.
1: Sì.
0: Hai capito? Dove praticamente che succedeva? Il gelato già esisteva, veniva servito in dei piattini di vetro.
1: Ecco, io questa cosa l'avevo letta tempo fa, che il gelato mica nasce servito nel cono, ma veniva servito in delle coppe di vetro, no?
0: Esatto, nelle coppette. Addirittura nei piattini. Il gelato mangiarlo nel piattino è scomodo. Quindi il pasticcere lì, che era di origini siriane, che disse: ma come posso far sì che il gelato venga mangiato con una mano, in piedi, senza l'utilizzo
1: quindi
0: di
1: c'è
0: posate?
1: Stata l'inventiva, cioè diciamo che la mancanza, il fatto che abbia finito tutti i piattini,
0: esatto,
1: gli ha fatto acuire l'ingegno e disse: devo trovare qualcosa per vendere ancora gelato anche se non ho i piattini.
0: Prese due cialde con una ricetta persiana, cialde di ricetta persiana, non so se le cialde di cono che mangiamo oggi siano la stessa ricetta, e le arrotolò proprio a forma di cono e creò quello che in napoletano chiamiamo ucupedil.
1: Ucupedil, hai capito? Perché, ecco, questa cosa mi fa venire in mente
0: ucupedil,
1: che quando ero bimbo,
0: sì,
1: ma credo si faccia anche oggi,
0: sì,
1: che c'erano le feste di paese,
0: ecco, e c'erano il coppo
1: che vendevano
0: le americanelle, le arachidi,
1: le arachidi, la frutta secca, diciamo, okay, no? Sì. Si chiamava in gergo americanella.
0: Okay.
1: E facevano queste cose, erano bravissimi a creare un cuppetiel di carta,
0: esatto,
1: che riempivano di frutta secca varia, esatto, e tu te la portavi in giro e mangiavi,
0: esatto.
1: E allora questo qui ha inventato invece un cuppetiel di come dire, di cialda di gelato che poi tu puoi mangiare.
0: L'utilizzo del cono nelle cibarie mi fa venire in mente quando negli anni 80 le normative sull'igiene e la sicurezza erano ben diverse. Tu andavi al mercato del pesce e te lo arrotolavano in un cuppetiello fatto di carta di giornale che il pesce si prendeva d'inchiostro, di sapore, che era una meraviglia.
1: Pensa che quando ti scartavano nella carta bianca, per esempio, ti facevano la carta bianca e tu prendevi delle seppie, dei polipi, insomma,
0: certo.
1: Poi la carta diventava tutta di colore, perché l'inchiostro,
0: nonostante tutto, siamo sopravvissuti. Ti va bene. Ne parliamo ancora, ma ovviamente
1: tra cuppetiello
0: cono gelato ci andiamo a fare un cono?
1: Sì,
0: dai. Aia!

0: ed eccoci qua, la musica salva programma, possiamo dirlo?
1: La musica perché? Salva programma, sì, perché insomma è questo la base di tutto ciò, di questo programma è sempre la musica, poi ci sono le parole inutili tue,
0: parole
1: e anche quelle lì, che c'è la doppia commistione, esatto. Potremmo fare una ricetta, no? Tra le parole tue e le parole mie, e viene fuori una gran cagata.
0: Va bene, oggi si parla di cibi e delle loro origini, perché molte volte noi mangiamo cose anche proprio giornalmente. Sei... abbiamo parlato della patatina e il cono gelato d'estate, ma vuoi mettere il cono gelato d'estate? Vuoi
1: bellissimo, bellissimo, bellissimo, quella è una bella invenzione sicuramente. Poi io avevo la curiosità,
0: sì,
1: di sapere come è nato il sandwich.
0: Oggi fa figo,
1: si dice questa cosa,
0: sandwich.
1: Mi fa un sandwich,
0: che poi più comunemente forse magari in famiglia diciamo toast.
1: Ah, ecco,
0: o pancarré.
1: Ah, è uguale, no?
0: Cioè, ma in italiano come si dice? Pancarré mi sa di francese. Toast.
1: Tramezzino.
0: Tramezzino. Bravo, bravo.
1: Hai capito. Quanti nomi ha, ma è sempre la stessa,
0: è sempre
1: cosa.
0: La stessa cosa. C'è anche il club sandwich, che è quello un po' più ricco, quello più...
1: ah, sì, un pochino più...
0: più delite. Con degli accostamenti.
1: Ma il sandwich,
0: salmone
1: e
0: gamberetto.
1: Dove è originale? Dalla parola, credo che il sandwich... Dove è nato? Dove è nato?
0: Nasce dalle manie di un conte.
1: Ah.
0: Hai capito? C'era un conte che era accanito giocatore di carte. Talmente era accanito, stiamo parlando degli anni... nel 1700,
1: sì.
0: Lui non aveva neanche il tempo per mangiare perché era vizioso di gioco d'azzardo.
1: Ah, ok, quindi stava sempre lì a giocare.
0: Avendo anche, era danaroso, suppongo, per giocare così.
1: Per
0: era
1: giocare
0: danaroso,
1: così.
0: Ordinò della carne, ma gli disse: io non mi posso mettere lì con la forchetta a mangiare, certo, perché devo giocare.
1: Allora
0: lo chef disse: fagli arrivare questa carne messa tra due fettine di pane,
1: così non si sporca le mani.
0: Esatto, questa moda che un po' ha a che fare anche con l'origine del panino imbottito, anche se in maniera diversa,
1: tipo lo dog, lo dog,
0: tipo lo dog.
1: Tu ti mangi...
0: in questo caso deve essere una cosa molto light, molto free, molto veloce. Eccoli, cioè, le due fette di pane.
1: Ma a proposito di sandwich e hot dog, no?
0: Sì.
1: Cioè, perché
0: sta
1: si
0: venendo
1: chiama
0: la fame?
1: Hot dog. Mica tu ti mangi il cane.
0: Beh, dobbiamo andare a scoprire l'etimologia della parola mentre ci ascoltiamo un bel brano.

0: Ed eccoci rientrati in studio, e mentre avevamo promesso andava in onda la musica, la sezione musicale dello Shadow Slight, abbiamo anche, diciamo, riempito la nostra bieca ignoranza. Si parla di sandwich, di come è nato, stiamo parlando delle origini di alcuni cibi tipici. Ci siamo chiesti come mai l'hot dog ha questo nome che ricorda,
1: esatto,
0: il cane in inglese.
1: Esatto, perché si chiama hot dog. Noi ci siamo, come dire, informati anche attraverso l'intelligenza artificiale, e insomma, a parte che se la battono USA e Germania, no? Quindi Stati Uniti,
0: sempre l'America diventa,
1: e Germania. Okay. Ma di fatto sarebbero stati gli immigrati tedeschi a portare in America questo panino col würstel. Perché si chiama hot dog? Perché gli americani sono stravaganti, no?
0: Eccola.
1: E quindi ci sono diverse teorie. Secondo una leggenda, un macellaio della Baviera ideò nel 1600 questa salsiccia.
0: Ucciso un cane, no?
1: Che ha chiamato Dachshund, che significa bassotto, no?
0: Forse è la forma.
1: Perché la forma, esatto, ha questa forma allungata, sta salsicciotta.
0: Quindi mangiati un cane
1: bassotto. E allora gli americani hanno pensato che somigliasse al bassotto, al corpo del bassotto, senza zampe, ovviamente.
0: Il bassotto.
1: E quindi sto salsicciotto.
0: Sì, e effettivamente poi anche la forma del cibo ispira il nome.
1: Esatto,
0: un petiello ti fa venire in mente.
1: Ora, un'altra storia racconta invece che i venditori ambulanti americani hanno iniziato a sentirsi un po' come i pubblicitari, e quindi pubblicitari matti, no? E allora, per questa famosissima strada di Manhattan, che è la Madison Avenue, se siete mai stati, io per esempio non ho mai visto la Madison Avenue,
0: nemmeno io.
1: E allora è nata questa pubblicità perché gli ambulanti imitavano dei colleghi che promuovevano i panini, e loro cominciarono ad urlare hot dog, hot dog, cioè cane caldo, fingendo che fossero fatti di carne di cane.
0: E c'è tutta allora una teoria sui cani. In alcuni paesi orientali l'hanno presa alla lettera questa cosa, ma lasciamo stare e ascoltiamo un po' di musica. Shadow Slide.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
6: Stai ascoltando Shadow Slide. Niente di serio, con i Senza Radio.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: ancora Shadows Light, ancora musica, ancora senza radio, qui a parlare di cibo mi sta venendo la fame. Abbiamo scoperto l'origine di alcune cibarie di uso comune, dalle patatine, dal sandwich, dal nome dell'hot dog.
1: E il hot dog, l'hot dog.
0: Però se loro, poco fa parlavamo che i venditori ambulanti americani spacciavano o giocavano su questo nome, cane caldo, sì, cane caldo, perché in Italia quando si usava, forse si usa ancora in alcune zone, c'è quello che fa caffè, caffè caldo, caffè, non è nato un...
1: Chi lo sa, chi lo sa, però è un fatto che il caffè italiano comunque è il caffè quello più apprezzato nel mondo, no?
0: È bello.
1: Perché c'è il caffè italiano e quello americano, ma lì non c'è confronto. Il caffè americano te lo prendi nei tazzoni, e il beverone.
0: Il beverone.
1: Invece il nostro espresso.
0: Espresso macchiato. Espresso italiano non si può battere. Ma attenzione che parliamo anche di cibi, sì, legati ad alcune festività. Il panettone.
1: Oh.
0: Tutti, è una storia abbastanza conosciuta.
1: Sai che ho sempre pensato che il panettone,
0: sì,
1: è dal nome che il panettone. Che è dal nome che mi fa sempre pensare a qualcosa che abbia a che fare con Tony, no? Il pane di Tony.
0: E infatti c'è.
1: Hai capito?
0: C'è, perché è colpa di uno sguattero se oggi mangiamo il panettone.
1: Hai capito?
0: Sì, perché un cuoco bruciò il dolce della vigilia di Natale.
1: E il cuoco si chiamava Tony, vuoi vedere?
0: Ah. Il cuoco andò su tutte le furie per questo suo grossolano errore. Per salvare capre e cavoli,
1: sì,
0: lo sguattero di turno, che si chiamava Tony, salvò la situazione perché impastò tutti gli avanzi con quello che ha trovato, canditi, uvetta,
1: okay,
0: e lo diede in pasto ai commensali.
1: E quindi
0: ha creato... che buono sto pane, chi l'ha fatto? Tony, pan del Tony.
1: Lo sguattero Tony.
0: Il pan del Tony è molto buono, pan del Tony, panettone.
1: È strano che il cuoco non si sia preso la paternità di questo, di questa invenzione.
0: A volte
1: che poi...
0: l'allievo supera il maestro, lo sguattero supera lo chef.
1: Hai capito, Tony?
0: Ci vuole inventiva, ci vuole inventiva.
1: Ma il pandoro quindi di chi è?
0: Non lo so.

0: sì, che vi servono, sì, perché a volte noi mangiamo le cose e non sappiamo la loro origine. Abbiamo visto che, per esempio,
1: fatevi una cultura,
0: il panettone nasce da un errore e poi uno sguattero, il signor Tony
1: sguattero,
0: ha creato il panettone. Però mi chiedevo se, visto che il panettone è stato creato da Tony, il pandoro
1: da chi
0: è stato
1: creato?
0: Da un toro. Dorio,
1: da un toro,
0: da d'oro, d'oro.
1: Da un toro, no, non lo so,
0: Apollo d'oro,
1: non lo so, ci sarà lì una sicuramente, ma non è questa la,
0: no,
1: la piazza adatta.
0: Sì, allora, cambiamo assolutamente.
1: Dalla piazza non adatta passiamo alla pizza, che è sempre adatta.
0: Ah, pizza, la pizza, pizza, la pizza, la pizza, la pizza, la pizza,
1: capumarolo in coppa. E se dicevamo che
0: la pizza è nata a Napoli, già
1: la maggior parte delle mode nasce dall'America, invece la pizza,
0: la pizza
1: ha spopolato nel mondo e nasce dall'Italia.
0: Sappiamo tutti la storia della pizza, perché c'era la regina Margherita e allora
1: che
0: il
1: non mangia la pizza con le dita, no. Sì,
0: è nato a Napoli, va, di.
1: Sì, sì, sì, il famoso pizzaiolo Raffaele Esposito.
0: Esposito, Raffaele Esposito, è lui,
1: Esposito. Che in onore della regina che si chiamava Margherita.
0: La regina Margherita, Raffaele Esposito ha fatto la pizza.
1: Per tentare di creare una pietanza coi colori della bandiera italiana.
0: Ma voglio sfruculia, ha tentato di creare una cosa bella.
1: La bandiera italiana, ovvero sia.
0: Sì.
1: Rosso, bianco e verde,
0: sì.
1: O verde, bianco e rosso, fate voi. No, no, è verde.
0: Non sai neanche come.
1: Allora, la bandiera italiana ha il verde attaccato nell'asticella.
0: Ah, hai capito.
1: Poi c'è il bianco nel centro,
0: sì,
1: e il rosso nell'estrema destra.
0: È importante questo.
1: Che mettere il rosso nell'estrema destra, che sottende un colore di sinistra. Lì faccio una battuta politica che è un paradosso. Ma attenzione,
0: oh,
1: perché proprio nella ricerca dei colori della bandiera italiana, lui cosa fece? Verde basilico,
0: oh,
1: cioè, bianco mozzarella,
0: basilico, a mozzarella, a pummarola,
1: a pummarola rossa, goppa,
0: goppa. E ci faccio una bella tondeggiata da pizza, pane,
1: la schiacciata. Regina Margherita, che già era abituata a mangiare il pollo con le dita, si leccò i baffi dopo aver assaggiato la pizza. E in onore della regina la chiamarono Pizza Margherita. Uè, andiamo le paesi!

0: E qui siamo tutti vogliosi diventati di pizza dopo questo pranzo, durante questo pranzo.
1: No, ragazzi, ho mangiato
0: sono arrivate
1: pizza.
0: Perché ci hanno frainteso i nostri amici. Sì. C'è chi ha cominciato a mandare nei nostri canali social: io voglio una pizza con la pummarola in coppa, io voglio una marinara.
1: Le belle fotografie delle pizze. Ah, che fame, ragazzi.
0: Ce l'ha portata una pizza.
1: Piuttosto che una foto, mandateci una pizza, ecco.
0: Sì, qualcuno ci ha scambiato per ci ha fatto l'ordine della pizza. Sulla pizza oggi, che è predominanza italiana nel mondo.
1: Oggi qui a Shadows Light abbiamo capito che si parla di cibo, ma si parla di cibo per capire anche le origini, no?
0: Esatto.
1: Per esempio la pasta.
0: La pasta è un altro mito italiano vero che ha spopolato nel mondo. Sulle origini un attimo ci potremmo documentare, perché avevo delle teorie, ma non so se sono vere e non voglio fare della falsa informazione.
1: Sì.
0: Sta di fatto che succede anche nel tema cibo che l'italiano all'estero tenta, ci sono quelli che si adattano, no? Io ma vado in Francia, mangio come i francesi, voglio provare la cucina, voglio provare cosa fanno in America. Poi al terzo giorno c'è una crisi di astinenza da spaghetti e pizza, che è una cosa fenomenale. Infatti gli italiani che ritornano dall'estero solitamente poi si vanno ad abboffare di pizza e spaghetti.
1: Sai che la pasta come la conosciamo oggi nasce nel Medioevo? Anche se dice la storia che esistono delle prove di noodles a base di miglio che sono risalenti addirittura a 4.000 anni fa.
0: Noodles potrebbe essere sì l'antenato della pasta, sì.
1: E gli arabi invece introdussero questa abitudine di essiccare l'impasto di grano duro per poterlo conservare e trasportare durante i lunghi viaggi nel deserto.
0: Quindi potremmo dire che l'ideazione è
1: sì, ci sono gli arabi in mezzo, perché poi nel 1154 in Sicilia c'è la prima testimonianza storica dove un geografo arabo descrisse la produzione di una pasta a forma di fili, quindi lo spaghetto praticamente.
0: Che meraviglia!
1: Che nasce vicino Palermo, a Trabia per l'esattezza.
0: Quindi siamo anche orgogliosi che la Sicilia abbia fatto
1: la nascita, poi la diffusione. Prima si diffuse a Napoli, e infatti è famosa la pasta napoletana, e poi si è diffusa un po' in tutta Italia, a Genova, in cui si è trasformata da cibo per le classi agiate a piatto consumato da tutti. Arriva tu volevi la pasta, la pappa al pomodoro,
0: siamo ormai vicini al rush finale e adesso facciamo testo croce.
1: Lanciamo la moneta.
0: In una faccia della moneta c'è Angelo, in una faccia della moneta c'è Andrea.
1: E quindi è una moneta con due facce? E le monete hanno tutte due facce, c'è la testa e c'è la croce. Quindi chi è la testa e chi è la croce? Se ci sono due teste,
0: decidetelo voi. Intanto sta per iniziare la quarta parte, dove c'è il momento anche 70. No, 80 e 90.
1: 80-90.
0: Vogliamo mettere anche il 70,
1: ma
0: non lo so. Quello che succede,
1: succede.
2: Shadows Light. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. State ascoltando Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

E altro che anni 70, qui siamo nel 1968. Aretha Franklin, la più grande lei, 1968, Fink, siamo rientrati sempre su Shadows Light, la quarta parte, vinta con l'alcio della Voreta da Bè, che poi sono Angelo Franzone, quindi l'Andreone Lombardo che è già scappato via. Noi chiudiamo questa grande puntata con la storia della musica, abbiamo quindi ascoltato Fink, dalla viva bella voce di Aretha Franklin, la grandissima Aretha Franklin, con un brano del 1968 che poi comunque ci ha accompagnato per tutti gli anni 70, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare l'ottantissimo e il novantissimo uno dopo l'altro, ragazzi, che spettacolo, sentite qua, questa si urla, questa si intitola Tarzan Boy e parte con l'urlo di Tarzan che più o meno fa così. One, two.

Hey yeah. Ed è del 1998. Questa ovviamente è una versione remix di Blue Day degli AFL 65, 1998, prima Tarzan Boy Baltimora, 1985, ragazzi, che storia della musica. Abbiamo aperto con Aretha Franklin, l'indimenticabile Aretha, e ovviamente siamo andati fino agli anni 80 e 90, e così, così, e lo Shadows Light poi ha il suo momento nostalgia, che ormai è qui nella quarta parte, ma adesso torniamo ai nostri tempi, torniamo anzi alla musica del futuro, perché c'è un brano di Maurizio Cagioni che si intitola Baci al sole, anche se ti riporta alla mente vacanze, estate, sole anche di qualche anno fa, però insomma Baci al sole è un brano fresco fresco uscito proprio quest'anno del nostro Maurizio Cagioni, che abbiamo anche avuto ospite telefonico qui a Shadows Live.

Ehi, taverna Umberto, primo con il mago Anthony. Attenzione ai santoni, attenzione, perché questo è un brano che vi mette allerta. Grandi, grandi, grandi, i taverna Umberto primo qui a Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. È arrivato, insomma, alla conclusione. Oh yeah! E la chiudiamo storta? La chiudiamo reggae? La chiudiamo con Shaggy? Is a want me. Yeah. E allora l'appuntamento è alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, mentre noi ci rilassiamo con un brano reggae che ci fa da sigla di chiusura per questa splendida puntata di Shadows.

0: light.
1: Shadows light.
2: Sta entrando nel regno del ritmo. Questo è Remix Land. In console.

0: benvenuti ancora una volta in Remixland, e questa volta per l'occasione col sottotitolo 80 Remix, parte prima. Dato che quel decennio ci ha regalato veramente tanta musica indimenticabile e sempre, almeno per quanto mi riguarda personalmente, non solo attuale, ma decisamente molto meglio della musica molta che c'è attualmente. Chi più che cosa ascolteremo quest'oggi? Molti tormentoni degli anni 90, quindi da Madonna a Raff, il compianto Pino D'Angiò, Spagna, passando per Righeira, Sabrina Salerno, Sandy Martin e via dicendo. Ma cominciamo subito con un tormentone che ascoltiamo ancora oggi.
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi Fabio DJ.
0: Al secolo si chiama Paul Mazzolini, nato a Beirut ma italianissimo, e nei primi anni di carriera ha venduto ben 12 milioni di copie, conosciuto più che altro come Gazebo, e nel 1983 lui cantava I Like Chopin, oggi nella versione remix di Andy Stones.

Bellissima e dimenticabile canzone, sicuramente questa di Gazebo, la E Chopin, 11 album all'attivo per lui, anche se l'ultimo ormai è datato 2018. E c'è una curiosità per quanto riguarda la E Chopin: il 22 maggio 2020 esce una versione inedita di questa canzone dedicata a medici e infermieri che sono in prima linea nell'emergenza naturalmente per il Covid-19. Mentre l'ultima apparizione per Gazebo in TV risale praticamente all'ultimo dell'anno del 2025, quando si esibisce sul palco del programma Rai L'anno che verrà, condotto da Marco Liorni. E ora il primo vero grande successo per quella che è la regina sicuramente indiscussa della dance. Mi riferisco naturalmente a Madonna. L'abbiamo vista in splendida forma anche l'altra sera durante l'intervallo della finale tra Spagna e Argentina. Ormai sono quasi 50 anni che questa regina è saldamente sulla cresta dell'onda, sul trono della dance. Oggi l'ascoltiamo con Like a Virgin. È stato dal secondo album pubblicato il 12 novembre 84 negli USA e 8 mesi dopo in Europa. E questa è la versione remix di Broken Crown.

Like a Virgin, estratta dall'album che naturalmente è omonimo e porta appunto questo nome. Pensate, un album che ha venduto oltre 21 milioni di copie in tutto il mondo e ha certificato tra le altre cose come disco di diamante negli Stati Uniti per aver superato le 10 milioni di copie. Un brano che però ha lasciato anche uno strascico di polemiche, e chi c'era a quel tempo se lo ricorda bene. Per questo la cantante stessa ha voluto puntualizzare, che dicendosi che è stata sorpresa nel modo in cui la gente ha reagito a Like a Virgin, perché quando lei l'ha scritto non pensava all'interpretazione che veniva data: io non voglio più essere vergine. E lei dice che non è quello che ha cantato affatto, aggiungendo però una chicca: Like a Virgin è sempre stata assolutamente ambigua. Torniamo in Italia ad un duo famosissimo, entrambi italiani a dispetto dei loro pseudonimi. Loro sono Michael e John Sorghiera, veri nomi Stefano Rota, Stefano Righi, entrambi di Torino, che nel 1983 se ne escono con un vero tormentone estivo, con oltre 3 milioni di copie vendute. Nella versione che ascoltiamo oggi è quella del Revoke di Marco Petrino DJ. Naturalmente, vamos alla playa!

La Playa. In realtà il brano è vero che è uscito nell'83, però nel 1981 uscì un demo in una versione per così dire più apocalittica, cupa, post-punk ed elettronica, e fu solo 2 anni dopo, quindi nell'83, su suggerimento dei fratelli La Bionda, che è stato pubblicato in versione così più allegra, con un testo corretto, con un ritmo parzialmente pop e qualche aggiunta di stile disco. Il brano divenne in poche settimane un grande successo, naturalmente in Italia ma anche nel mondo, entrando di diritto nella storia della musica italiana, risultando ancora oggi il vero e proprio cavallo di battaglia dei Righeira, il duo torinese. Ma andiamo avanti con un altro pezzo estivo e ci catapultiamo così idealmente su un'isola del Mediterraneo. Definiamola un po' la patria della movida, dove alcune discoteche, pensate, sono il simbolo di Ibiza fin dalla metà degli anni 70. E nel 1984 Sandy Mantor, cantante croato nell'orbita di Claudio Cecchetto, ne ha fatto un inno. People from Ibiza, oggi nella versione 7 Remix.

0: vero e proprio tormentone questo di Sandy Martin, alla secola Alexander Martin, nato a Zagabria, cresciuto però in Inghilterra dopo che il padre fu accusato di essere una spia capitalista e dovesse fuggire da quella che era l'allora Jugoslavia. E quando fece ritorno in patria, pensate, il 18enne Alexander venne arrestato e imprigionato per renitenza alla leva. Venne così arruolato, prestando servizio nella banda militare, e all'inizio degli anni 80 si trasferì a Milano. Avendo sentito di parlare di Ibiza da un pizzaiolo, decise di trascorrervi una vacanza. Si è affezionato al luogo, ha venduto il suo orologio, il suo Cartier da 400.000 lire per potersi mantenere. Dopodiché fu scoperto e lanciato da Claudio Cecchetto.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi Fabio DJ.
0: E diciamo che l'Italia, per quanto riguarda la musica di quel periodo, soprattutto per quanto riguarda i tormentoni che resistono e si ascoltano ancora spesso oggi, a distanza di quasi 50 anni, è stata un'autentica catena di montaggio. Ad esempio, un altro disco che porta la firma e la voce di Raffaele Riefoli, e se il nome vi dice poco, ma non credo proprio, il titolo invece vi dirà parecchio. Si tratta di Self Control, lui naturalmente è Raff, e qui l'ascoltiamo nella versione del DJ Mickey Zara.

E questa, signori, è la storia della musica dance in Italia degli anni 80. Nel 1983 Raff, da Margherita di Savoia, quel tempo ancora provincia di Foggia, oggi invece Batta, Barletta, Andrea Trani, si esce cantando in inglese questo brano estratto dall'omonimo album, divenendo praticamente una delle hit disco più famose di sempre. Disco d'oro in Italia, disco d'argento in Francia, vendendo milioni di copie in tutto il mondo e raggiungendo l'apice sia negli Stati Uniti che in Canada grazie alla cover di appunto Self Control, cantata da Laura Branigan. Ma ora un'altra artista italiana che anche lei a quel tempo cantava in inglese e che si è ritagliata una fetta importante del mercato discografico degli anni Ottanta. E questa cantante è sicuramente Ivana Spagna, a quel tempo conosciuta solo come Spagna, che però già nel 1986 aveva già un'importante carriera alle spalle. Attenzione, due dischi d'oro guadagnati con lo pseudonimo di Yvonne Kay nei primi anni Ottanta. Pubblica a questo punto un brano autoprodotto che diventerà un successo internazionale con oltre 2 milioni di copie vendute. Easy Lady, oggi nella versione Revive Remix di Dario Caminita.

E ci sono un paio di curiosità sia sul brano che su Spagna. La prima, Easy Lady, ha un record, perché nel 1987 raggiunge il secondo posto nella classifica britannica. Ora, a quasi 40 anni di distanza, è tuttora tra le posizioni più alte mai raggiunte da una cantante italiana in Regno Unito. Inoltre, la cantante veronese originaria di Valeggio sul Mincio è l'ultima donna ad aver vinto il Festival Bar nel 1987.

oltre a diventare un popolare tormentone, è diventato anche il classico dei balli latinoamericani con la loro Lambada, che oggi vi propongo nella versione della DJ Tina Nevio Remix, naturalmente i Kaoma.

0: versione techno un po' particolare questa della Lambada dei Kaoma. Ecco, una curiosità circa questa canzone: in realtà era un plagio di un brano intitolato, spero di pronunciarlo bene, Lorando Se Fue, scritto molti anni prima da un gruppo boliviano chiamato Los Jarcas. L'utilizzo naturalmente non era autorizzato, quindi seguì un processo per plagio vinto da questi ultimi, dal gruppo boliviano. E infine anche una curiosità sui Kaoma, che parteciparono al Festival di Sanremo proponendo in abbinamento con Anna Oxa una loro versione di Donna con te. Chiusero la loro attività musicale nel 1999 con 3 album all'attivo.
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Altro tormentone

Conosciuto come Baltimore, in realtà non è una persona, è un gruppo, fondato a Milano verso la metà degli anni Ottanta, dove il musicista e produttore discografico Maurizio Bassi era così alla ricerca di nuovi talenti per lanciare un suo progetto musicale. Incontrò Jimmy McShin e con lui nacque Tarzan Boy, che ascoltate quest'oggi nella versione Revolt by Jove DJ.

Bellissima canzone anche questa qua dei Baltimora. Pensate che quando Bass incontrò McSheehan, quest'ultimo, diciamo così, dopo non proprio fortunati esordi artistici, lavorava come paramedico per la Croce Rossa irlandese. Ebbene, fu impressionato dal suo talento e anche dal suo aspetto che emanava fascino, e lo scritturò come frontman del gruppo, anche se onestamente, da dirla tutta, le sue doti vocali non erano proprio all'altezza dell'uomo. Però il risultato lo ascoltiamo ancora oggi in questo Tarzan Boy. Disco d'oro in Francia e Canada, disco d'argento in Gran Bretagna e oltre 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ma c'è un'altra cantante italiana che iniziò la carriera nel lontano 1973. Col tempo ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella dance degli anni 80 e anche lei non ha bisogno di presentazioni. Nel 78 cambia anche il suo look, cambia il genere di proposta musicale, più improntata al rock, al pop, con qualche concessione anche a quelle che sono le sonorità disco tipiche dell'epoca. Poi nel 90 e pubblica un pubblica un brano con un testo a doppio senso ironico e ammiccante che ottiene il secondo posto a Festival Bar. All'epoca si faceva chiamare semplicemente Rettore e nell'80 cantava questo Cobra, oggi nella versione Ivan Sasha Remix.

Quando vedo te, quando vedo Donatello Rettore, personaggio particolare, a volte discusso, ma nella sua o cinquantenaria, anche qualcosina in più, carriera, diciamo che Donatello Rettore da Castelfranco Veneto ha avuto le sue belle soddisfazioni. Cobra, ad esempio, ha venduto 3 milioni di copie, e se le sommiamo a quelle degli altri successi come Splendido Splendente, Donatello, La Mette e anche quelli attuali, portano a oltre 30 milioni le sue copie vendute in tutto il mondo. Direi brillante. E ora, signore e signori, un sex symbol anni 80. E qui voglio vedere. Alzi la mano a chi non ha mai fatto pensieri particolari vedendo cantare Sabrina Salerno. Scommetto che qualcuno brilla ancora gli occhi, vero? Scoperta da Claudio Cecchetto, divenuta famosa anche naturalmente per le sue misure da pin-up, è in attività dal 1984, ma il top lo raggiunse nel 1987, quando cantò praticamente Boys, che se proprio vogliamo essere precisi, il titolo completo era Boys Summertime Love o Boys Boys Boys. Qui l'ascoltiamo nella versione nu disco del DJ sardo DJ Penna.

Bel brano di Sabrina Salerno e anche bel remix del mio amico Tony Finn da Cagliari. Sabrina è nata a Genova, vissuta a Sanremo, parla 5 lingue tra cui russo, pensate. Vinse prima Miss Lido, poi vinse Miss Liguria ed infine partecipò anche a Miss Italia. Fece anche la TV, esordendo nel 1985 al fianco di Nino Manfredi e Johnny Dorelli nella quarta edizione di Premiatissima su Canale 5. Con Boys raggiunse la terza posizione nella classifica britannica, preceduta da due leggende, Michael Jackson e Madonna. Mica male per una pin-up italiana, vero? Mitica! E ora un'altra scoperta di Cecchetto. Lui è entrato a far parte della famiglia di Radio DJ e presto si fa conoscere per dei brani rap, dance, che danno inizio alla sua gloriosa carriera, fatta di successi che dura ancora oggi a distanza di circa 40 anni. Però Lorenzo Cherubini da Roma, in arte Giovanotti, si fa conoscere con questo singolo, Game 5, che diventa un simbolo giovanile e un tormentone che vi propongo nella versione remix by Waterman Team.

0: pensare che all'inizio Claudio Cecchetto aveva rifiutato la figura di Jovanotti, ed in realtà è stato notato dalla sua ex compagna Marina quando lui lavorava al Lanternone di Palinuro. Lo segnala nuovamente a Claudio, che decide finalmente di metterlo sotto contratto come presentatore di DJ Television prima e come DJ Radio successivamente. Pensate che all'inizio però, nonostante tutto, il nome Jovanotti viene bocciato, ma in seguito Claudio Cecchetto cambia opinione, ritenendolo adatto e consigliandogli di tenerlo. In questo periodo Lorenzo diventa uno dei personaggi in spicco di Radio DJ. La notte di Capodanno, tra l'87 e l'88, tiene una diretta radiofonica per 8 ore di fila. Il resto è storia.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi Fabio DJ.
0: E ora vogliamo rendere una sorta di omaggio ad un grande degli anni 80, recentemente scomparso. Aveva modo di cantare, diciamo così, a doppia voce, e fu reso famoso da un pezzo ricantato poi successivamente a Sanremo 2024 insieme ai Bunker 44, 5 mesi prima di spegnersi nella sua casa di Formello. Fu ripreso anche nel 2005 dal rapper Flaminio Mafia col titolo semplicemente Che Idea. Lui l'avete riconosciuto sicuramente, è Pino D'Angiò, con il suo tormentone che gli ha fatto vendere, pensate, 12 milioni di copie nel 1980. Ma quale idea nel remix di DJ Mouse?

glorioso brano questo di Pino D'Angiò. Tenera banda un super bullo buffo come te, mitica frase. Ecco, nel corso della sua carriera Pino D'Angiò ha avuto diversi riconoscimenti, abbiamo già parlato delle 12 milioni di copie che ha venduto, ma lui fu premiato nel 1980 come il miglior paroliere italiano, grossissimo riconoscimento per un paroliere, appunto, per un musicista. Si affermò in 22 paesi come protagonista assoluto delle classifiche e venne proclamato il miglior cantante straniero in Spagna. Partecipò al Festival Bar dell'81 con la canzone Un concerto da strapazzo e al Festival Bar del 1982 con la canzone Fammi un panino. Vinse la Gondola d'Argento alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia nell'80 e fu tra i fondatori della Nazionale Italiana Cantanti. Indimenticato. Una band che invece ha saputo ritagliarsi una fetta di gloria in quel periodo porta un nome semplicissimo, Gruppo Italiano. Diciamo che, ecco, non hanno avuto una gran storia. Il loro singolo, pur famoso, pur raggiungendo l'ottava posizione in classifica e il secondo posto al disco per l'estate dell'83, non primeggiò. Però divenne un tormentore estivo. Ecco, Tropicana del Gruppo Italiano in una versione dance remix.

Questa era Tropicana del gruppo italiano, la cui attività è durata meno di un decennio, dall'80 all'89, prima col nome di Randa, da Randagio Balordo, poi come gruppo italiano e in mezzo, oltre a Tropicana, una partecipazione a Sanremo 1984 con Nanni Ruggenti. Parteciparono inoltre al Festival di 84 e 85. Le voci femminili sono di Raffaella Riva e Patrizia Di Matta. Che dire, meteore.

Ora, un personaggio che abbiamo citato spesso come scopritore di talenti, voto di Disco Ring con Gianni Boncompagni, DJ di Radio Milano International prima, Radio Studio 105 dopo, poi co-conduttore di Sanremo nell'80 con Benigni e Roberta Carlisi, poi anche 81-82, fondatore di Radio DJ e della sorella DJ Television, un curriculum, definiamolo, lungo e spettacolare, poi anche autore del Tommertone, che sentiremo, e onnipresente quando si parla di balli di gruppo in spiaggia, campeggi, villaggi turistici, hotel, eccetera. Non ha bisogno di alcuna presentazione così particolare, il suo nome dice tutto, il suo brano anche. Lui è Claudio Cecchetto, il brano, naturalmente, la sua Gioca Jouer in versione remix.

0: E quante volte l'abbiamo cantato, quante volte l'abbiamo ballato, qualsiasi posto ci troviamo, qualsiasi posto ci sia da fare musica, balli di gruppo, sicuramente Gioca Jouer di Cecchetto c'è. E così alcune curiosità per concludere il discorso di Claudio Cecchetto riguardo alla sua scuderia. Come ben sapete, si è sempre dimostrato un grandissimo talent scout e i nomi dei suoi protetti ormai sono tutti personaggi importanti. Detto di Jovanotti e Sabrina, come non citare ad esempio Gerry Scotti, 883, Linus e Albertino, Fiorello, Amadeus, Paola e Chiara, Marco Baldini e tra i tanti perfino un giovanissimo Leonardo Pieraccioni, voluto DJ Television. Una parola per definire Cecchetto? Mito! E si conclude qui il nostro primo viaggio tra i tormentoni degli anni Ottanta, un periodo d'oro per la musica italiana e non solo. Nelle trasmissioni future avremo modo di tornare ancora ad ascoltare i remix di quel fantastico decennio, perché veramente sono centinaia i brani conosciuti, famosi e anche bellissimi, di quella musica che purtroppo non tornerà più. Sono Fabio, vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su questa emittente e attenzione! Tra 7 giorni io sarò qui con voi, ancora, con una puntata che si chiamerà Sanremo Remix. Ciao a tutti, da Fabio, a risentirci a settimana prossima.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ! Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
5: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti.
6: Me and figlie.
5: E non finisce qui. Aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Novasiri Club 4.0.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
7: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
7: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
7: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
8: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
9: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio.
10: My Chansonair.
9: My Chansonair. Con voi Roberta Calce.
11: Siamo prontissimi per una nuova puntata qui insieme a me Roberta Calce e My Chansonair, dove voi siete i protagonisti. Abbando le ciance, quindi iniziamo subito con Giorgia Moriconi e il brano si intitola Negroni.

leggendo di uno studio scientifico che cosa ha dimostrato? Che bere anche solo una lattina di birra rende le persone molto più attraenti per le zanzare. I ricercatori non hanno ancora capito se dipende dall'aumento della temperatura corporea oppure dal cambiamento dell'odore della pelle, ma il risultato è garantito: se bevi birra all'aperto diventi il loro bersaglio preferito. Quindi non bevete birra se non volete essere attaccati dalle zanzare. Con noi c'è DJ Jaguaro, il brano è Feel the Energy.

C'è il Parco Nazionale di Catatumbo in Venezuela che detiene il record mondiale per il maggior numero di fulmini. Aiuto! In questo luogo si verifica una tempesta quasi eterna. Cadono circa 250 fulmini per chilometro quadrato ogni anno, pensate, per oltre 260 notti all'anno. E lo spettacolo visivo è così intenso, ci sono visibili a 400 chilometri di distanza. Una cosa incredibile. Incredibile anche la nostra musica qui a My Chanson con Loren, che male.

Volete diventare protagonisti del nostro appuntamento? E allora fate così, mandate il vostro brano con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Ginevra, ci propone Bonnie e Clyde.

0: È il nostro momento, quello di fare il bel tuffo nel passato con I Remember Yesterday, Diddy Sound, 1, 2, 3, 4, Give Me Some More.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E così siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, quello con My Chansonnaire. Vi aspetto alla prossima puntata. Io sono Roberta Calce e vi dico sempre: non dimenticatevi di sorridere. Ciao.
1: Era My Chansonnaire con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, siamo prontissimi per far partire un nuovo viaggio della nostra macchina del tempo musicale. Veniamo da un paio di settimane di musica da classifica degli anni 90 e 2000 e lavorando un po' a queste trasmissioni ho pensato che c'è una categoria di amanti di musica che ascoltano Time Machine che abbiamo un po' trascurato, che ho un po' trascurato in queste ultime settimane. Sono gli amanti della musica French Touch, quella house che abbiamo iniziato a conoscere negli anni 90, che è esplosa negli anni 2000 e che ancora oggi ci portiamo dietro e di cui ascoltiamo tantissimi e tantissimi artisti anche in questo periodo, perché escono ancora dei brani French Touch, escono tanti brani French Touch che hanno veramente influenzato la musica dance di adesso. Il primo disco che ho scelto è un disco del 2000. È un brano che contiene il sample di If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right nella versione di Millie Jackson. Non so se l'avete mai ascoltato, andate a cercarlo su YouTube. Lui è Etienne de Crécy e il brano si chiama Am I Wrong?

E ve la sto già facendo sentire da qualche secondo. Secondo me, ho ripetuto secondo 37 volte, non c'è problema. Secondo me qualcuno di voi l'ha già riconosciuta e la conosce bene, perché il brano è famosissimo. Andiamo nel 1999. Siccome ve l'ho detto prima, ve lo dico anche adesso: questo brano contiene un sample di All This Love That I'm Giving di Gwyn McRae, uno dei singoli più forti di quest'album, che è uscito nel 1999, che si chiama 1999. Lui è Cassius e il brano si chiama Feeling For You.

Andiamo avanti con un altro brano veramente famoso, ma che credo qualcuno di voi possa non conoscere, quindi oggi potreste scoprire un brano che ha già 27 anni, però è sempre una scoperta. Allora, andiamo avanti sempre nello stesso modo, cioè vi dirò che questo brano, che è del 1999, utilizza un sample di Does It Feel Good For You dei BT Express, uno di quei brani che ha fatto veramente la differenza negli anni in cui è uscito, costruendo e definendo il sound che poi ha dato le basi alla French Touch. Loro sono Fats & Small e la canzone si chiama Feel Good.

Quindi era effettivamente un brano troppo difficile o qualcuno di voi se lo ricordava? Boh, scrivetemi, fatemelo sapere. Io vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su Mixcloud. Basta cercare YubDJ e mandare un messaggio, lo leggo sicuramente e vi rispondo. Ma va bene, andiamo avanti. Un brano del 2002. Questa volta ci ho anche pensato su un pochino, non mi sembra che contenga dei sample di qualche altro brano, casomai correggetemi se qualcuno che ha l'ascolto lo sa. Loro sono ancora i Cassius, o forse come meglio dire, perché sono francesi, i Cassius, insieme a Steve Edward, e la canzone si chiama The Sound of Violence.

Dai, questa era più facile. Io sono sicuro che una buona parte di voi si ricordi, abbia ballato, abbia ascoltato, abbia cantato questa canzone, rispetto magari a quella che abbiamo usato prima, che era un pochino più complicata. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2001. Questa volta contiene un sample, perché il brano che stiamo per ascoltare contiene un sample di Going Home dei Toto, rielaborato in chiave house molto radiofonica, molto tipica per questa musica dell'inizio degli anni 2000. Loro sono i Galleon e la canzone si chiama So I Began.

Arriva un brano ancora famosissimo, un altro brano storico del 1999, e anche questo contiene un sample, ragazzi. Sto vedendo che in effetti, non è che non lo sapessi, però a forza di non suonare o non guardare certi brani ci si dimentica di certe cose, perché anche questo brano contiene un sample da Far Beyond dei Locksmith. Il pezzo, il suono di questo pezzo, il suono di questo brano è abbastanza particolare e non è lo standard che siamo abituati ad ascoltare quando ascoltiamo la French Touch. È stato molto riconoscibile, ma è stato sicuramente parte del loro successo. Loro in realtà sono un duo britannico, si chiamano Basement Jacks e la canzone è Red Alert.

Brano storico, bellissimo, meraviglioso, lo conoscete tutti, l'avete ballato tutti sicuramente e spero di avervi fatto ricordare qualche momento del passato veramente importante con questa canzone dei Basement Jaxx. Ma andiamo avanti con un altro brano del 1999. Anche qui non mi sembra che ci siano sample, se qualcuno che ha l'ascolto, che se lo ricorda meglio di me o lo sa, lo scriva senza problemi, non mi offendo, ci mancherebbe, anzi vi ringrazio, ti ringrazio. Il prossimo brano è di un progetto house trance italiano di fine anni 90, si chiamano Ice Cream e la canzone è Fly Away, Bye Bye.

Avete già capito che brano sta arrivando? Secondo me sì, l'avete già sentito, l'avete ascoltato mille volte, lo abbiamo messo tante volte anche nella Time Machine, perché è un brano veramente richiesto, veramente famoso, che piace tanto a tutti e per il quale mi arrivano spesso dei messaggi o delle... no, delle mail, non è vero, mi arrivano dei messaggi, particolarmente dei messaggi. Anche questo brano contiene un sample, il sample in questione è quello di Josephine di Chris Rea, è uno dei brani classici più allegri della French House, della French Touch. Loro sono i Super Funk featuring Ron Carroll e la canzone si chiama Lucky Star.

Andiamo avanti con un altro brano molto bello che probabilmente non è il più ascoltato di questo artista, ma secondo me vale veramente la pena sentirlo, quindi ve lo faccio sentire. Anche questo brano, Fatalità, indovinate, contiene un sample, contiene due sample perché non gliene bastava uno, quindi contiene un sample da Saturday Love di Sherelle e Alexander O'Neill e da One More Time delle Sister Sledge. Li ha uniti e trasformati in una traccia house molto elegante. È il 1999, lui è Junior Jack e la canzone si chiama My Feeling.

Potete confermare o smentire che valesse la pena di ascoltare questo brano? Fatemi sapere cosa ne pensate, non c'è mai problema. Andiamo avanti con un altro brano che, indovina un po', contiene un sample però in questo caso non accreditato, di Streets of Your Town dei The Go-Betweens, uno dei pezzi più leggeri di questo momento della musica house, dance pop, French touch. Siamo nel 2002, loro sono i Mickey e la canzone si chiama Just

E forse ho esagerato, perché questo artista entra per la terza volta dentro la Time Machine di oggi, ma sicuramente è perché è molto rappresentativo del genere musicale e dell'epoca che stiamo prendendo in considerazione adesso. Questo brano è sempre del 1999, lui è sempre Cassius e questo è il suo brano più rappresentativo, che si chiama Cassius 1999.

dai, è un brano bellissimo, veramente uno dei brani house più utilizzati, più conosciuti, più famosi di tutta la storia della musica. Ma andiamo avanti con un brano invece un pochino più difficile, che non so se vi ricorderete, anche per questo vi chiedo, scrivetemi, fatemi sapere. Andiamo nel 2000. Lui è un cantante e producer francese noto anche come voce di Music Sounds Better With You degli Stardust. Si chiama Benjamin Diamond e la canzone si chiama Little Scare.

Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti con un altro brano. Ci spostiamo direttamente nel 1998. Loro sono un progetto house britannico guidato da Marco Meroy. Il brano questa volta non ha un sample, ma utilizza degli elementi di Let's Love Dance Tonight della Gary's Gang. È uno dei classici della musica vocal house più efficaci di fine anni 90, rilanciato ancora dopo la sua uscita. Loro sono i Soul Searcher e la canzone è Can't Get Enough.

E ho qualche dubbio che voi conosciate il prossimo disco, o perlomeno che conosciate, no, la persona che l'ha suonato, che l'ha scritto, che l'ha prodotto, la conoscete sicuramente, ma non so se sapete che questo brano è suo, perché sicuramente non è fra i suoi brani più mainstream e non è una delle canzoni che mentalmente leghiamo di più a lui. Questo brano è del 1998, utilizza campioni vocali da un video di Workout di Jane Fonda, uno dei titoli più discussi e particolari di questa fase di questo artista, che si chiama Bob Sinclair, e la canzone è Gymtonic.

Allora, è vero che non è un brano mainstream? Me lo confermate? È vero che non sapevate che è di Bob Sinclair, ammesso che l'abbiate mai ascoltato? Fatemelo sapere. Il prossimo brano sicuramente l'avete ascoltato, sicuramente lo riconoscete, sicuramente sapete chi l'ha scritto. È un duo French House formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart. Il brano contiene, indovinate un po', un campione di Super One degli Chic. Per questo nei crediti del brano, se andate a cercare, compaiono anche Nile Rodgers e Bernard Edwards. Il brano è del 2000, loro sono i Mojo e la canzone si chiama Lady Hear Me.

con un altro brano che è sempre di questo periodo, perché siamo nel 1999, all'inizio di questa time machine. Loro ci hanno già fatto ascoltare uno dei loro dischi. Anche questo brano contiene un campionamento, anzi ne contiene due. Pensate a quante canzoni della musica house di quel periodo contengono campionamenti di musica che viene dagli anni 70-60, da quel mondo lì. Qui c'è dentro Reach Up di Tony Lee e The Glow of Love dei Change. È stato il singolo di debutto di questo duo nel 1999. Loro sono sempre Fats & Small e la canzone si chiama Turn Around.

sta per arrivare una bomba assoluta. Se ascoltate bene nello sfondo, sentite che le due canzoni sono mixate fra di loro, le state già sentendo e credo che abbiate già riconosciuto quella che arriva. Sì, perché credo di poter affermare che è una pietra miliare della musica French Touch, French House, soprattutto del periodo 90-2000. Qui siamo nel 1998, questo singolo è l'unico pubblicato da questo progetto, contiene al suo interno, indovina un po', un sample della canzone Fate di Chaka Khan, loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

dei gruppi più rappresentativi, uno dei duo più rappresentativi in assoluto della musica francese, della musica French Touch. Incredibilmente, indovinate un po', anche la canzone che sta per arrivare contiene un sample, perché hanno utilizzato molto creativamente More Spell on You di Eddie Jones in questa canzone, che è veramente famosissima. Loro sono fra i nomi più influenti della musica dance ed elettronica moderna. È il 2000 quando i Daft Punk escono con One More Time.

E sta per arrivare anche l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una Time Machine dedicata alla musica house, French Touch in particolare degli anni 90-2000. Sono andato a pescare alcuni brani che sono fra i più venduti in assoluto della musica di quel periodo, di quel tipo di musica, e vado a mettere, credo, il brano più venduto in assoluto nel mondo che riguarda il mondo della musica French Touch. Il brano, pensate che sia una voce registrata quello che lo dice, ma non è vero. Il brano contiene un sample di The Rock degli East Coast. Il singolo è famosissimo, siamo nel 2001. Loro sono The Superman Lovers featuring Manny Hoffman e la canzone si chiama Starlight.

su questo pezzo meraviglioso è arrivata alla fine anche la Time Machine di oggi e io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella musica house, French touch degli anni 90-2000, andando a lavorare un po' sulla classifica e andando a pescare un po' di canzoni sconosciute per farvi scoprire qualcosa che non conoscevate. Di sicuro oggi abbiamo scoperto, per chi non lo sapeva, o lo abbiamo confermato per chi lo sapeva, che la musica di quel periodo, quel tipo di musica, è profondamente influenzata dalla musica del passato e contiene un sacco di campioni, un sacco di sample della musica di quel tempo, dove per quel tempo mi intendo la musica principalmente degli anni 70. Io come sempre vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una time machine particolare, per parlare di questa time machine o di altre, potete trovarmi sempre sui social cercando Instagram, Facebook,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre adesso come lo spiego.

spiego. Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici «Questa cosa suona bene, mi fa pensare, crescere, maturare». Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Novasiri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Novasiri, Club 4.0.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Ecco a voi, nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
4: Benvenuti a tutti, bentornati a Nuovi Solchi. Sono Fabio e vi do il benvenuto su questo emittente per il vostro programma di novità discografiche settimanali, che spero possa anche diventare il vostro programma preferito. Cosa ho selezionato oggi per voi? 8 brani, tra quelli pubblicati venerdì 24: Nugenea, Ed l'Amante, Mannarino, Charlie X, Willow, Tyla ed infine Jenny. Ma prima un piacevole ritorno con un singolo bellissimo sia per testo sia per intensità, un brano in cui troviamo classe, eleganza, livello e produzione artistica e intensità emotiva che solo i big e le big della musica italiana possiedono e sanno veicolare al meglio. Lei è una cantante romana con Manchi, la voce è quella di Paola Turci.
3: Stai ascoltando Nuovi Solchi, il profumo del vinile. Il suono delle ultime uscite. Al microfono con

veramente un testo, possiamo definirlo elegante. Il testo trasmette il pensiero che fa capire quanto siamo piccoli di fronte a ciò che accade, ma al contrario, quanto possiamo diventare dei giganti quando ne prendiamo atto e scegliamo di costruire con garbo e tutto con cura. Quella di Paola Turci è una voce controllata, a volte, se ci avete fatto caso, spezzata un po' anche dall'emozione di questo racconto basato sulla mancanza della persona amata. Ma lei non racconta solo la mancanza per cercare una consolazione, bensì così per metabolizzare, possiamo dire, l'accaduto e andare avanti senza dimenticare. Costruire quindi il ricordo, portarlo dentro di sé e, nel bene o nel male, valorizzarlo. Una parola per definire questo brano? Splendente. Nuovo brano anche per una cantante che la critica specializzata definisce come pop eclettica di forte ispirazione elettronica. E dopo aver raggiunto l'apice del successo con il fantastico, perché veramente molto bello, album Brat nel 2024, Cellex ci riprova con un nuovo album, Music Fashion Film, il suo album del 2026, da cui è stato tratto il nuovo singolo Camera.

che in questo brano i fans di Charlie avranno sicuramente notato che lei lima un po' gli spigoli elettronici per lasciare così, per così dire, spazio a chitarre e tagli pop sofisticati. Ecco, richiama un po' quella che è l'attitudine già sperimentata in Rock Music, il suo precedente singolo uscito a maggio. Un brano che si può definire consapevole, forse meno incendiario del passato, ma sicuramente capace di confermare quella scrittura mutevole e super contemporanea. Il prezzo rappresenta il pilastro visivo e tematico dedicato alla settima arte all'interno del suo progetto discografico del nuovo album. Che dire? Allora cinema! Ora, un gruppo che a me personalmente piace davvero tanto, piace molto soprattutto per il tipo di sonorità che riporta un po' al funk e alla fusion degli anni 70, al quale in questo brano si unisce anche la voce di Fabiana Martone. Il nuovo singolo, il terzo estratto dal loro ultimo album People of the Moon, con il loro sound inconfondibile, sono in New Genea con Carré.

E anche in questo caso il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina hanno unito la loro musica, come detto, alla voce di Fabiana Martone per raccontare questo singolo di fragilità umana, il senso di smarrimento e bisogno di ritrovare il sostegno degli altri, trasformando però questa insicurezza in quella che è l'energia positiva attraverso il ritmo e attraverso la condivisione. Personalmente lo definisco un gioiello. Un altro brano novità è quello di Willow, al secolo Willow Smith, figlia di Will Smith, con cui anche debuttato nel film Io sono la leggenda. 26 anni, 10 album alle spalle, l'ultimo dei quali The Triad, contiene diverse tracce e la decima traccia è Bone Collector, il cui testo esplora i temi della trasformazione profonda, della spiritualità e della bellezza che rinasce dalla distruzione e dalla decomposizione emotiva. Ecco a voi, Willow. Thank you.

0: Ed è un brano particolare questo di Willow, in cui lei stessa prosegue quel suo percorso di indipendenza sonora, che la porta in questo caso a fondere l'alternativa e l'R&B contemporaneo, in una, definiamola pure, trama ipnotica. La scrittura in questo caso privilegia quelle che sono atmosfere liquide e ricerca timbrica. Sì, c'è stata una maturità evidente, ma manca ancora quel qualche cosa in più per raggiungere la sintesi definitiva. Cosa dice? Cosa dite voi? La definiamo magnetica? Il prossimo singolo.
1: Stai ascoltando Nuovi Solchi. Il profumo del vino. Suono delle ultime uscite. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: È un singolo, il prossimo, che unisce due voci crude, due cantautori che attingono a pieni mani dall'alta rock per ricreare questa seconda versione di un brano contenuto in tutte e due le forme, nel nuovo album, nella stessa figura principale del progetto. Detta così sembra buttata la casa, in realtà no. È dal secolo Stefano Rampoldi, già voce 30 anni fa del ritmo tribale, in questo brano duetta con l'amante, in questa nuova versione di Ezechiele. Dopo ne parliamo.

In apertura ho parlato di seconda versione, perché vedete, Edda scrisse Ezechiele per poi dopo escluderlo dall'album Messe Sporche pubblicato ad ottobre. Era forte, era potente, ma mancava di quel tocco di angoscia e disperatore, di disperazione, che invece in questa versione l'amante riesce a donare con i suoi acuti e il suo quasi urlare certi concetti. Un brano che è diventato un instant classic del genere. Un uomo e una donna che si incontrano per raccontare questa storia attraverso un incontro così tra due generazioni completamente diversa. Edda, classe 63, l'amante, classe 99, che potrebbe essere sua figlia. Viscerale. E ora un singolo dove c'è un equilibrio convincente fra pulsazioni afrobeat e R&B patinato. Il risultato è un brano avvolgente dalla tessitura sonora corposa. Lei, giovanissima, sudafricana, ha iniziato a ricercare visibilità pubblicando cover di canzoni varie su YouTube e nel 2022 i primi successi. Lei si chiama Tyla e Tad Girl è il nuovo estratto da Hip Hop.

Tyla predilige atmosfera e sensualità in un progetto che davvero punta a consacrarla definitivamente sulla scena internazionale con un sound decisamente più maturo rispetto al passato, audace e profondamente legato alle sue origini africane. Tyla Girl è un brano sia provocatorio che sensuale, in cui la protagonista è consapevole del fascino che esercita sugli uomini, ma il suo interesse è rivolto soprattutto a uno di loro. Che dire, seducente? Il titolo del prossimo brano è Maradona, ma nulla ha a che vedere o a che fare con chi lo portava, ma è giusto così un pretesto per raccontare qualcosa di ovvio della nostra terra, un po' una denuncia sociale e la consapevolezza che non abbiamo o di cose che abbiamo perso. Manarino ha fatto tutto ciò che sa far bene ormai da anni, cioè andare in giro per il mondo, ricercare cose nuove, diverse, anche lontane dal nostro immaginario, ed è qui che è nato Maradona, il suo nuovo singolo.

casse vuote, la spesa che costa troppo, i saluti alle stazioni tra persone costrette a non vedersi per tanto tempo. E Maradona sta in cielo. Il senso che qui Manarino vuole trasmettere è una riflessione sull'assenza, sulla mancanza e darle valore per comprendere fino a che punto siamo arrivati al giorno d'oggi. Per questo usa un'immagine mitica di Maradona per descrivere un'umanità fragile in cerca di una speranza. Che definire Manarino? Icona, sicuramente.

Il prossimo singolo è di una cantante sudcoreana, bella presenza, bella voce, si chiama Jennie, 30 anni, e ha trascorso parte della sua giovinezza in Nuova Zelanda, dove scopre il K-pop e canta con il gruppo Blackpink. Poi, nel 2018, il suo debutto come solista con il brano Solo, che supera 100 milioni di stream e i 2 milioni e mezzo di download. Curiosità, il 22 novembre 2023 viene investita dal re Carlo III come membro onorario dell'Ordine dell'Impero Britannico e oggi l'ascoltiamo con il brano Less Than a Lover.

0: un bel pezzo in cui il testo esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamorato, causando così una sorta di confusione ed euforia che questa connessione non ancora ben definita porta. Jenny, con naturalezza, va a dipingere sentimenti soffusi in una relazione che allo stesso tempo non è né amicizia né amore. Che dire, sospeso? E con quest'ultimo bel brano di Jenny si conclude Nuovi Solchi. Prima di salutarvi però volevo segnalarvi altre uscite interessanti, come ad esempio Easy dei Ghost Street Pearl, che insieme a Celeste danno vita a un pezzo raffinato, oppure anche un brano Motor, ad esempio l'intenso singolo di Sam Smith, che è molto piacevole, oppure anche Non è divertente di Elea, il brano Best in Life di LP, un brano liberatorio possiamo definire, e poi una cosa. Possiamo dire che una coppia in realtà è un gruppo più un DJ, Martin Garrix con gli U2. Questo è tutto, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di ascolto su questa emittente e vi do appuntamento la settimana prossima per le novità discografiche che usciranno naturalmente venerdì prossimo. Ciao a tutti da Fabio!
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Area Rock.
4: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Un programma ideato e condotto
4: da Raffaele Astore.
5: Ed eccoci qui, continuiamo questa imperterriti, questa nostra lunga estate di musica, che chiaramente continuiamo a proporvi da quelle che sono le radio che trovate sul nostro sito ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a visitare. Perché comunque questa nostra, come dire, ora 58 minuti a dire la verità per questioni tecniche, che trascorriamo insieme, la trovate ogni giorno su tante radio che dal lunedì alla domenica ci mandano in onda con orari chiaramente diversi. Comunque, insomma, anche noi prima o poi dovremo andare in ferie, ma stiamo andando ancora a buon ritmo, perché comunque c'è sempre tanta carne a cuocere, tantissime novità che ogni giorno ci giungono sulle nostre caselle postali, quelle di Area Rock, ma non solo, anche perché comunque poi siamo abituati ad ascoltare tanta musica ogni giorno, scusate. C'è stato qualche piccolo problemino, ma comunque proprio questo nostro ascolto ci porta poi a proporvi quello che in fondo sono anche non solo i nostri ascolti professionali, ma anche quelli che ci aiutano un pochino a rilassarci. La verità, stasera non è che ci sarà troppo da rilassarsi, perché c'è davvero tanta carne a cuocere, e cominciamo con quello che è il primo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, You Are The Love, un pezzo che è nato dal debutto degli Shadow Men, che escono con questo omonimo album che prende appunto il nome dal gruppo, progetto collaborativo di John J. Presley, del produttore Ben Hidley e di Daniel Perry. Nato da una visione creativa condivisa, da un approccio istintivo alla musica, questo trio britannico fonde chitarre potenti e orchestrazioni cinematografiche insieme a quelle che poi sono, come dire, un calarsi nel post rock che si sviluppa pian piano, lentamente, dando poi vita a quello che è un suono al tempo stesso ampio e senza compromessi. Gli Shadow Men debuttano appunto con questo omonimo album. Un debutto davvero interessante, perché poi alla fine più in là troveremo qualcosa più o meno di simile, ma stavolta non è un debutto, anzi assolutamente. Gli Shadow Men debuttano con questo omonimo album, da quale ci andiamo a ascoltare questo, anzi ci stiamo già ascoltando questo, You Are The Love.
6: We were the love, we felt the love, and this is love. But how many more times must I

un bel post rock, o potremmo dire quasi spaziale, quello degli Shadow Men, da quale ci siamo ascoltati questo You Are the Love, che poi ci trasportano in quello che sarà il nuovo ascolto che andremo a fare tra il nuovo singolo dei Ladysmith, una band italo-canadese che ha ufficialmente pubblicato appunto questo nuovo singolo The Bells of Babylon, disponibile tramite Cherry Lips Record. Messa temporaneamente in pausa la ventennale carriera solista, nel corso della quale hanno già pubblicato 6 album, il chitarrista Max Navarro firma un epico rock anthem ispirato ai moti del 2019 a Barcellona e in Catalogna. Con The Bells of Babylon, i Ladysmith continuano a fondere hard rock melodico e narrazione socialmente consapevole. The Bells of Babylon, loro sono i Ladysmith.

gli italo-canadesi Lady Smith con questo bello rock. Ogni tanto anche noi ci buttiamo in cose che non lo so come dire, insomma, ti solleticano davvero l'ispirazione con questo davvero bel passaggio di Lady Smith, The Bells of Babylon, giusto per ricordare che il rock ha anche diverse sfumature, anzi ha tantissime sfumature, come le sfumature che emanano quello che è il videoclip dei Voodoo Queen che escono con Bright Cage, e noi da quel videoclip ci andiamo ad ascoltare questo pezzo, appunto, Bright Cage, del quartetto francese di Fats Domino, Heavy Blues Rock Voodoo Queen, che è davvero uno dei brani più carichi di emozione dell'album. Il brano riflette chiaramente quella che è la miscela distintiva di questa band, dei Voodoo Queen, che si muovono fra futz rock, vintage, desert rock, influenze stoner moderne, abbinata poi a quella che è una scrittura profondamente introspettiva. Bright Cage, loro sono i Voodoo Queen.

E questi erano i francesi Voodoo Queen con questo Bright Cage, tratto appunto da quello che è il videoclip che hanno fatto uscire subito dopo quella che è stata l'uscita limitata del loro album di deluxe Violet Crown. Questo videoclip ufficiale è appunto uno dei brani più carichi di emozione dell'album. E noi proseguiamo questo nostro viaggio, questa ondata davvero di musica rock con gli inglesi House of Hall. Loro sono di Manchester e sono quasi un'istituzione a differenza della maggior parte delle istituzioni moderne. Gli House of Hall vi fanno un favore registrando un album che tutti gli intenditori considerano senza dubbio il loro migliore. Inklings contiene 10 nuove canzoni scritte e registrate agli Hope Mill Studios, ma con un processo leggermente diverso rispetto a quello impiegato durante i primi tre album. Dagli House of Hall ascoltiamoci questo Prince of This World, principe di questo mondo. Loro sono gli inglesi di Manchester, House of Hall.

0: Siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E dopo gli inglesi House of the Hall, loro erano di Manchester, anzi sono di Manchester, proseguiamo con quello che è il terzo album del nuovo corso, anche se poi in realtà il nono, diviso tra episodi all'insegna della prosopopea compositiva di sonorità molto gonfie e brani discreti però improntati al mestiere. Stiamo parlando dei Boo Radleys, che escono con In Spite of Everything, un disco che si presenta come un coacervo di esperienza passata che vuol cambiare de facto, ma purtroppo c'è tanta capacità sonora e troppa velleità artistica. Tuttavia è un disco che si lascia comunque ascoltare. Dai The Boo Radleys, Have the Reject. E continuiamo sempre su questa ondata sonora stasera, davvero molto molto elettrica.

Ma questo è Ronnie the Bull Raidless dall'album In Spite of Everything, questo Half-Hat Reject che ci siamo appena ascoltato, nono album, in realtà poi un difficile terzo album. Beh, insomma, andate a leggervi un pochino di questa band, che cosa capita. Beh, ogni tanto poi noi, come sapete, facciamo qualche stacco, come tutti quanti sanno ormai, lui non ha bisogno di presentazioni. Tra l'altro, in questo nostro piccolo programma radio abbiamo trasmesso diversi suoi pezzi tratti dal suo ultimo album The Boys of Dungeon Rain, un disco che rappresenta davvero un cammino sereno nei quelli che sono i decenni trascorsi, tra omaggi intimi a George Harrison e ritmi condivisi con Ringo Starr. Ebbene, da questo suo ultimo lavoro ecco a voi la bella Paul McCartiana, potremmo dire così, Mountain Top. Lui è Mister, anzi Sir Paul McCartney, Mountain Top, dall'album The Boys of Dungeon Rain.

Un grande artista, Paul McCartney, ma anche un grande uomo, perché alla sua ormai età di 84 anni continua a produrre grandissime canzoni. Ma che cosa aspettarsi altro da questo grande, che lascerà davvero quando speriamo che resti qui con noi davvero tantissimo tempo, perché comunque ha scritto la storia della musica insieme agli amici suoi Scarafaggi di una volta. Ma grandissimo Paul McCartney, non possiamo dire altro. Come fu grande, e lo è ancora, il grande Mark Bolan dei T-Rex, giusto per fare un piccolo passo indietro nel tempo, perché proprio in preparazione di questa puntata, rovistando tra i miei dischi e CD, uno di questi mi ha riportato indietro nel tempo. Infatti era il marzo del 71 quando il produttore discografico Tony Visconti arrivò a Los Angeles. Si trovava lì con Mark Bolan e T-Rex per lavorare ad alcuni nuovi brani, tra cui questo Get It On, che divenne il successivo singolo della band, il loro secondo numero uno in Gran Bretagna, il 24 luglio del 71. T-Rex, Get It On.

T-Rex, i T-Rex di Mark volano con questo Get It On, un pezzo del 1971 che comunque ci fa introdurre quelli che sono i prossimi che andremo ad ascoltare. Difatti noi ci chiediamo: ma quanti conoscono gli Yes? Ma in realtà credo che li conoscono davvero in tanti. Loro sono una band di Londra nata nel 1968, una band che comunque ha contribuito a definire il linguaggio del progressive rock, imponendosi negli anni 70 con quelli che sono stati degli album diventati pietre miliari del genere e conquistando una nuova stagione di successo anche negli anni 80. Oggi siamo nel 2026, di quel gruppo che è ritornato resta solo appunto di quella leggendaria squadra, è rimasto soltanto Steve Howe, il chitarrista che più di altri ha contribuito a quello che poi è il suono della band. Tuttavia gli Yes non hanno mai avuto particolare interesse per quelle che sono le regole della nostalgia, e guardate un po', adesso a giugno è uscito Aurora, 24esimo album in studio composto da 10 pezzi che sono proprio caratterizzati da quell'elegante suono autentico ed estremamente riconoscibile che continua a rappresentare il loro marchio di fabbrica. Dagli Yes e da Aurora ci ascoltiamo questo Love Lies Dreaming. Così un po' di prog rock non guasta.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Il nostro viaggio continua per portarvi appunto quel rock che solo Area Rock vi può portare. Vi ricordo che siete sempre qui in questa agora musicale, questa piazza dove siete in compagnia di Raffaele Astore, che comunque vi sta portando un po' di novità, qualche piccolo passo indietro, grandi gruppi anche, e quindi proprio parlando di grandi gruppi è la volta dei Muse, che escono, anzi che sono usciti con questo The Whole Signal, un disco in cui lo spazio è, diciamo, rappresentato da quella che è poi l'inesauribile fonte di ispirazione appunto per questa grandissima band, che hanno reso nel tempo il fil rouge di della propria discografia, appunto mostrandosi sempre perfettamente a proprio agio tra supernove, meteoriti, alieni, tonnellate di spazzatura interstellare. Che dire, con The Whole Signal, il nuovo album, il trio britannico torna a tuffarsi in una dimensione cosmica fatta di atmosfere misteriose e apocalittiche, di sonorità elettroniche e metalliche e pensieri pateticamente terrestri. E noi ci chiediamo, siamo soli nell'universo? Qual è il significato di tutto questo? Shimmering Scars, loro sono i Muse.

comunque c'è da dire che alla pari di tante altre grandi band, quando ci sono i Muse bisogna togliersi il cappello, dai. Dall'album The Whole Signal dai Muse, questo era Shimmering Scars, uno dei pezzi fondamentali di questa band, che fanno capire effettivamente poi di che pasta sono fatti. E tutti quanti conosciamo i grandi Muse, i grandi, questo trio britannico che davvero ha scritto tanto nella storia della musica e restano sempre un gruppo inimitabile. A 3 anni di distanza dall'uscita di Death of Darkness, i Day 79 Haze tornano con I Survive, un EP di 4 brani che inaugura il nuovo corso della band con la nuova etichetta. Questo nuovo album, I Survive, a dire la verità, non reinventa quella che è la formula della band, ma conferma la solidità di un gruppo che ha sempre saputo muoversi con disinvoltura tra quello che è il gothic rock, l'hard rock e successioni glam. The 79 Haze, dall'album I Survive, questo è l'omonimo pezzo.

The 79 Hayes era I Survive, tra l'altro con Steve Stevens ospite qui in questo loro nuovo lavoro, una band che poi ci proietta a quella un'altra grande band, vale a dire i Coo, che escono con questo loro Live from London, Camden Palace 1985, questa operazione promossa dalla Esoteric, che mette in commercio per la prima volta in un'unica confezione e con un nuovo titolo lo storico primo album dal vivo degli EQ. E noi dagli EQ ci ascoltiamo questo Corners.

E questi erano gli Q con Corners, tratto da il loro ultimo album live, davvero un prodotto molto interessante, che ci porta a concludere con questo ultimo pezzo dal titolo Ghost, Fantasma. 13 anni dopo Asimmetry, gli australiani Carnival riemergono con In Versus, un disco che non ha l'urgenza del ritorno, ma quella più profonda del completare qualcosa che è rimasto a metà. Più che ripartire, la band sembra riprendere il filo, riportando in superficie quello che poi è un percorso interrotto e cercando di dargli una nuova forma. La formazione che resta quella storica con questa nuova produzione, la band conferma quella che poi è la fine, è la propria continuità. E con questo pezzo noi chiudiamo questa nostra passeggiata sonora in questa agora musicale che è appunto Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Astore.

0: insomma, la grande musica che Aria Rock vi propone con questo Ghost, loro sono i Carnival, che mai ci portano, ci trascinano verso quella che è appunto la chiusura di questa nuova puntata di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaella Sore, che continua ancora per questa estate fino a quando poi sarà costretto il gioco forza ad andare un pochino in ferie. Beh, ma noi continueremo comunque a non lasciare vuoti quelli che sono i nostri canali, assolutamente, perché comunque la musica, il rock in modo particolare, è quello che poi alla fine tiene vive non solo le nostre giornate, ma addirittura, forse la sparo un po' grossa, ma a quest'ora che cosa pretendete? Probabilmente anche le nostre vite. E questi erano i Carnival con questo Ghost, tratto dall'album In Verses, per questa chiusura epocale di Aria Rock, che porta via anche Raffaella Stone. Ciao!
1: Avete ascoltato Aria Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con la musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues. Per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax e include altre band come Swansea Sound, Janins, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Bloodless, This is the Place, dal loro ultimo album In Spite of Everything, formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita e della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima, il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto, Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata XXI secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, The Kind Deals.

Beh, si chiama Maddie Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Eigenen Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In The Air.

Il progetto Indie Folk è nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album, il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses, il pezzo era In The Air, Down Pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere, si chiamano Nick & June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.

Lo Stars, pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass dal loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno all'attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band, alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Breck, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Breck.

Non c'era bisogno di presentarli, sono tornati un po' al loro sound tipico, U2 con Street of Dreams, in attesa del nuovo album in studio, il cui titolo non è ancora stato annunciato. C'è questo singolo molto bello, prodotto da Jackknife Lee, che ripropone un po' il classico sound di questa formazione irlandese, che celebra il 50° anniversario della propria fondazione. Ma rimanendo in Irlanda, c'è una band che forse ne ha preso un po' l'eredità, anche se non ha avuto un consenso così ampio come la band di Bono, ma sono piuttosto famosi anche loro, si chiamano Fountains DC, e questo è un pezzo inedito che fa parte della compilation benefica Help 2, si intitola Black Boys of Mopeds, Fountains DC.

Fontaine's DC con Black Boys in Mopeds, da questo progetto Help 2 che raccoglie proventi a favore di War Child, che segue la precedente iniziativa di tanti anni fa curata a suo tempo dal grande Brian Eno. Arriva ora una band indie pop di Minneapolis, del Minnesota. Sono nati nel 2008 e sono guidati da Eli Hansen. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, il prossimo uscirà il 14 agosto. Il pezzo si intitola Never Never Again. Loro sono i Real Numbers.

un'esplosione di chitarre jungle pop per questo pezzo dei Real Numbers, formazione guidata da Eli Hansen da Minneapolis. Il pezzo si intitolava Never Never Again, dal loro album che uscirà ad agosto, il terzo di questa formazione. Un pezzo malinconico e anche tutto sommato piuttosto orecchiabile. Continuiamo con i Nothing, rimanendo sempre negli States. Loro sono guidati da Dominic Palermo, di chiare origini italiane, arrivano da Philadelphia. Il pezzo si chiama Nerve Scales. Nothing, qui a Rock Wave.

Come vi ho detto già nelle puntate precedenti, questa è una band dai due volti, cioè quella melodica, quella distorta, un po' shoegaze, magari atmosfere presenti in altri brani contenuti in quest'album che si chiama A Short History of Decay, che è l'ultimo lavoro dei Nothing, formazione statunitense nata a Philadelphia nel 2010. Sono questi suoni molto ipnotici e notturni e molte meno distorsioni rispetto al passato, ma ora arriva una voce folk, una cantautrice molto brava che si chiama Eleanor Moss, da Londra, un pezzo dedicato che si intitola Again My Love. Okay.

La voce avvolgente di Eleanor Moss con Again My Love dal suo ultimo album dal titolo The Knife, The Needle, che uscirà però ad agosto. Questa è un'anticipazione, uno dei vari singoli e video. Ancora un'altra voce decisamente sottile ma sempre profonda. Si chiamano Not Twist.

In attività da tanti anni, si chiamano Notovist, sono tedeschi ed è una formazione che è nata per volontà dei due fratelli hacker, anche se ora nel gruppo è rimasto solamente Marcus, che è il frontman e la voce di questa formazione, che alterna questi microsuoni, queste sperimentazioni con cose un pochino più elettroniche. Il pezzo si intitolava How the Story Ends, dall'album News from Planet Zombie, l'ultimo album dei Notvist. Arriva ora una band americana, gruppo che ha esordito in questo 2026 con un album dal titolo Gold Star. Si chiamano The Softs, arrivano da Los Angeles e il pezzo si intitola House.

0: Il meglio della musica rock.
1: Erano The Softs con House, questa band che ha un sound che mescola emo, bluegrass, country, alcune distorsioni, e tutto è stato un po' affinato dopo l'interesse della etichetta importantissima Road Trade, che ha curato il debutto discografico. Vi lascio in compagnia di un inedito dei Green Day. Il pezzo fa parte della colonna sonora originale del film Nimrods, che non è un documentario biografico su di loro, ma è la storia ispirata ai veri esordi dei Green Day. E la band infatti compare anche all'interno della pellicola. In pratica è una commedia che segue tre adolescenti di una band emergente che si mettono in viaggio da Kansas City a Los Angeles dopo essere stati convinti da uno scherzo telefonico di dover aprire il concerto dei Green Day, concerto di Capodanno. Sono assolutamente curioso di andare poi a vedere questa pellicola. Con i Green Day termina questa trasmissione. Io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Sull'orlo della notte, facciamoci compagnia prendendoci un po' in giro. Da fuori viene un'aria tiepida, c'è una luna esagerata. Il giorno è lontano. Non ho sonno. Gli occhi mi bruciano, ma non ho sonno. Ho portato con me musica e parole. Le ho qui con me per voi. Sono Giovanni Amara.

Un giorno, mentre camminava attraverso la foresta, un uomo incontrò una feroce tigre. Si diede immediatamente alla fuga, ma la tigre lo inseguì. L'uomo arrivò al bordo di un dirupo e la tigre lo stava per raggiungere. Non avendo scelta, scese nel dirupo, tenendosi con entrambe le mani a una pianta di vite. Appeso sul dirupo, l'uomo vide sopra di sé la tigre. Poi guardò verso il basso e vide un'altra tigre che, ruggendo, attendeva la sua discesa. Due topi apparvero sulla vite e, come se la situazione non fosse abbastanza grave, cominciarono a rosicchiare la pianta. L'uomo sapeva che se i topi avessero continuato a rosicchiare, a un certo punto la vite non avrebbe più potuto sostenere il suo peso, si sarebbe rotta e lui sarebbe caduto. A un certo momento notò una fragola che cresceva sul dirupo, non lontano da lui. Era rossa e matura. Tenendosi alla vite con una mano e raggiungendo la fragola con l'altra, la colse. Con una tigre sopra e l'altra sotto, e i topi che continuavano a rosicchiare la vite, l'uomo assaggiò la fragola e la trovò assolutamente squisita.

L'ottimismo è una dottrina, un credo. Vede tutto bello, incluso il brutto. Tutto buono, soprattutto il male. E tutto giusto, particolarmente ciò che è sbagliato. È professato con la più grande tenacia da coloro che sono abituati a cadere in disgrazia. E si rivela il più delle volte in stolidi sorrisi. Essendo una fede cieca e assoluta, non si può confutare in alcun modo, per quante prove in contrario si possano addurre. In breve, si tratta di una malattia dell'intelletto che viene curata solo con la morte. È anche ereditaria, ma per fortuna non contagiosa.

pessimista vede solo il lato scuro delle nuvole e si deprime. Un filosofo vede entrambi i lati e se ne infischia. Un ottimista non vede neanche le nuvole. Il pessimista vede i temporali, l'ottimista arcobaleni. Il pessimista vede strade ghiacciate, l'ottimista mette su i pattini da

Basterebbe la presenza di un unico scarafaggio a rovinare del tutto il carattere invitante di una ciotola di ciliegie. Mentre una ciliegia non farebbe niente in una ciotola di scarafaggi. Il negativo vince sempre sul positivo. E l'avversione alla perdita è una delle tante manifestazioni di una vasta dominanza della negatività.

Spero che domani sia una bella giornata. Non lo è mai, signore. Amico, sei un pessimista perfetto. Faccio del mio meglio, signore, per darle soddisfazione. Sì.

sono un convinto negativista. Semplicemente non vedo un bicchiere che è mezzo pieno e lo chiamo mezzo vuoto. Io, invece, vedo un bicchiere che è completamente pieno e mi preoccupo che qualcuno stia per svuotarlo.

0: Quando si è vecchi, si ha dinanzi a sé soltanto la morte, mentre quando si è giovani, si ha davanti la vita. Se non che ci si può chiedere quale sia dei due casi il più inquietante. E se tutto sommato la vita non sia qualcosa che è meglio avere dietro piuttosto che davanti.
1: I don't know how we got to where we are. So far removed, I don't know where to start. 'Cause I've been away for far too long, but I implore you, please hold on. I beg you, please hold on. Love don't come easy to us, and it's killing me to hang on and hope it's enough. So I was just wondering,

0: go.
1: Dove le parole falliscono, la musica parla. Parla del dolore, del perduto, della vita che viviamo. Condivide le emozioni. È un modo per connettersi, per capire cosa provano gli altri. Dove le parole falliscono, la musica parla. Dice la verità, che tu lo voglia o no. La musica condivide le anime di coloro che abbiamo intorno, di quelli nel mondo in cui viviamo. Vorrei condividere la mia musica con te, così puoi capire ciò che provo. Così posso condividere la mia anima con te, così puoi capire cosa sto attraversando.

Ma sì, tiriamoci su con qualche calambur. Una gallina può fare un lavoro duro se lavora sodo. Sta scrivendo un libro su se stesso, ma arrivato alla schiena proprio non ci riesce. Quante donne hai avuto? Una trentina? Dai, non ci credo. Ti giuro, era di Trento. Il Sahara è un deserto, e su questo non ci piove.

Una donna negli anni migliori si ammala e deve essere sottoposta a un difficile intervento chirurgico. Durante l'operazione vede Dio e gli chiede: «Dovrò morire?». Dio la tranquillizza: «Non ti preoccupare, ti restano ancora 43 anni, 2 mesi e 8 giorni». A risveglio dall'operazione, la donna approfitta e resta in ospedale per farsi fare un lifting alla faccia, mettere il silicone alle labbra e farsi asportare il grasso dalla pancia. Sa di avere del tempo e vuole migliorare il suo aspetto. Dopo l'ultima operazione estetica lascia l'ospedale. Attraversando la strada, viene investita da una macchina e muore sul colpo. Quando si trova davanti a Dio, gli domanda piuttosto seccata: «Ma non avevi detto che avevo ancora 40 anni di vita? Perché mai non mi hai salvata?». E Dio le risponde: «Hai ragione, ma non ti avevo riconosciuta».

Penso sempre ad ogni notte come a una canzone, o a ogni momento come a una canzone. Ma ora vedo che non viviamo in una singola canzone. Passiamo di canzone in canzone, di testo in testo, di accordo in accordo. Non c'è fine, è una playlist infinita.

profondo del prato, nascosto, lontano, un manto di foglie, un raggio di luna. Dimentica i tuoi guai e lascia che i tuoi problemi si posino. E quando sarà di nuovo mattina, si laveranno via. Qui sei al sicuro. Qui fa caldo. Qui le margherite ti proteggono da ogni male. Qui i tuoi sogni sono dolci. E domani li renderà realtà. Buonanotte da Giovanni Amara.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.